0: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì. Quante volte ho pensato nella vita, voglio fare quello che mi va. Poi le cose mi sfuggivano tra le dita e arrivava la realtà.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli e la curva dei tuoi giorni

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ciao Radio Italia, solo musica italiana, un bacione da Tanai. I wanna see these lights jump high.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

città fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

ti chiuserò gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar, energia positiva.
4: Pronto?
5: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
4: Beh, un po'.
5: Ah, mi dispiace, non volevo.
4: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
5: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
4: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
6: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
7: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fan Troni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono

0: Dragoni. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon giovedì 8 ottobre 2026. A Bolotana la morte è più lontana. In Sardegna c'è un borgo in cui le donne vivono fino a 100 anni. È un piccolo paesino di poco più di 2000 abitanti nel cuore della Sardegna, dove la tradizione agricola si fonde con quella tessile. Potrebbe essere la nuova terra del record della longevità femminile. Si chiama Bolotana e lì le donne hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere i 100 anni di vita rispetto a chi vive nel resto d'Italia. Lo sostiene uno studio internazionale che ha coinvolto tra gli altri l'Università di Sassari e la University of Illinois di Chicago. È morta Barbara Spinelli, ex europarlamentare della sinistra, giornalista, figlia del leggendario Altiero. Lo hanno reso noto fonti parlamentari europee a Strasburgo. Addio Barbara Spinelli, lei è stata una grande testimone del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticata. Ma Ranucci e la Vitola, chi dice la verità? Bah. Maxi sequestro di banconote false per 400.000 euro a Napoli. Ci sono degli arresti. Nel laboratorio sono state trovate e sequestrate esattamente oltre 12.000 banconote tarocche nei tagli da 20 e da 50, pronte per essere illecitamente immesse sul circuito legale. Polemiche intorno alla nuova legge elettorale della maggioranza aggrappata al voto di fiducia. Le opposizioni parlano di incostituzionalità e annunciano ricorsi proprio alla Consulta. Firmato l'accordo sindacale col governo sulla sanità, aumenti medi stimati in 560 euro lordi al mese. Occhio però agli asterischi. Stati Uniti, un ex alto funzionario CIA è stato arrestato con 272 kg di oro a casa. La sentenza è prevista per il 28 gennaio 27. Il giallo di Garlasco spunta un altro atto del RIS che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate nel 2007 ai PM che allora indagavano. L'ennesimo punto interrogativo su questa vicenda. Mattarella dunque ha concesso 3 grazie parziali. C'è anche il gioielliere di Nicolosi in Sicilia, che nel 2008 uccise due rapinatori. Mattarella, tra l'altro, sul 7 ottobre ha espresso il parere del Quirinale. Ignobile attacco perpetrato da Hamas a Gaza, ha aggiunto Mattarella, devastazione intollerabile. Bisogna fermare la spirale della violenza. Il caporalato, braccianti, clandestini trattati come schiavi nel Casertano. Lavoravano 14 ore di fila al giorno, 7 giorni su 7. Attenzione, ieri Putin ha compiuto 74 anni. E chi se ne frega? In Spagna è morta Marica Carmen Abascal. Aveva 87 anni, è diventata un simbolo della protesta popolare nella difesa del valore della casa. Non sarà dimenticata e lei è entrata nella storia, signora. Dice Alexandra di Hannover: io sono la sorella di Charlotte Casiraghi e io voglio dire a chi non lo sapesse ancora che io ho annunciato il matrimonio con Ben Sylvester Strautman. Alexandra di Hannover, ma lei è stata molto gentile a ricordarcelo. Ce ne stavamo facendo già una ragione. Basket, Eurolega, oggi in trasferta a Milano col Maccabi, Bologna col Bayern a Monaco. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Toscana sulla statale 12 della Betone del Brennero, corsia chiusa causa frana sull'incrocio di Cutigliano in direzione incrocio Passo del Brennero, confine con l'Austria. In Lombardia sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, corsia chiusa causa incidente sull'incrocio Villa Nuova sulla Clisi, direzione incrocio Trento, strada statale 12 della Betone e del Brennero. In Umbria, sulla statale 205 a Merina, traffico rallentato tra l'incrocio stazione di Orvieto, statale 71 Umbro Casentinese Romagnola e l'incrocio Baschi, strada statale 448 di Baschi, in direzione incrocio Narni Scalo, statale 3 Terra di Narni e San Gemini. In Basilicata, sulla statale 106 Ionica, ci sono lavori di manutenzione presso l'incrocio di Policoro, direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 18, Tirrena Inferiore. Sempre in Basilicata, sulla statale 407 Basentana, c'è riduzione carreggiata per lavori tra l'incrocio Campo Maggiore e l'incrocio di Calciano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai i colpi di sonno mentre sei alla guida.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Ottobre. Buongiorno piccolini, buongiorno, come state?
1: Come la va? Come la vedete? Adesso qui al nord piove, le temperature sono anche un po' abbassate.
0: 15 gradi questa mattina.
1: E cari piccolini, proviamo a fare anche un giro meteo per capire com'è la situazione meteorologica in tutta Italia, perché al sud non dovrebbe essere così brutto il tempo.
0: In teoria no.
1: Ecco, vediamo, sondiamo attraverso voi la in temperatura, pratica, il clima, il tempo d'Italia al 331-995-0095 con i vostri sms e WhatsApp. Salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri, regia.
0: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno Cici.
2: Buongiorno anche da me.
1: Ci sono le due vicine di casa sue oggi festeggiano l'onomastico.
2: Sì, due mie vicine di casa che sono, allora, oggi si festeggia Santa Pelagia e Santa Reparata. E facciamo tanti auguri di buon onomastico a tutte le Pelagia e Reparata all'ascolto. E due miei vicini di casa sono proprio Pelagia e Reparata.
1: Sì, immaginavo.
2: Roberto! Certo.
3: Ma sì, guarda, anch'io ho due vicini di casa che si chiamano Pelagia e Reparata.
0: Sì?
3: Sì,
0: che combinazione!
3: Ce ne sono, non è che non sono nomi rari così, no, certo, come si può pensare. Ho per voi oggi una frase di Stanislav Lec, che dice: è stato già tutto scoperto, c'è ancora terra vergine solo nei paraggi della banalità.
0: Quando a Radio Italia solo musica italiana, mancano 5 secondi alle 7.
4: Ciao piccolini.
2: Ciao baby.
1: Ma state, okay. Cicci.

0: grande spettacolo dopo il Big Bang. Giovanotti a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di Aristide Polla, che è un ferramenta di Porte di Rendena in provincia di Trento, che ha portato a termine un'impresa sportiva straordinaria. Ce la racconta il nostro ospite Forrest Gump. No, come dice Forrest Gump?
1: Il mio nome è Forrest.
0: Sì.
1: Forrest Gump. La mamma me lo diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatini.
0: Sì, questa diceva anche nel film.
1: Non sai mai quello che ti capita.
0: Ecco, e che cosa è capitato ad Aristide Polla, classe 1975?
1: Aristide ha corso una delle gare considerate più difficoltose al mondo, con i suoi 650 km di lunghezza e 44.000 metri di dislivello.
0: Ah, però.
1: Aristide, di professione commesso in un negozio di ferramenta e atleta per passione, l'ha completata in 195 ore, coronando il sogno di una vita.
0: E come si è preparato a questa gara?
1: Per prepararsi alla gara, il ferramenta Aristide si alzava alle 3:30 di mattina e si allenava prima di andare al lavoro, aumentando sempre di più il numero dei chilometri percorsi. Tutto questo con uno zaino di 10 kg sulle spalle.
0: Ci sarà stata tutta la ferramenta dentro.
1: No, vabbè, durante...
0: ma, poi non dormiva mai. Cosa...
1: No, durante la gara Aristide si è concesso solo dei microsonni da 4 o 5 minuti per ritrovare la concentrazione e recuperare le energie. Poi, passati i 5 minuti, ricominciava a correre, correre, correre.
0: Ciao,
1: correre,
0: Forrest!
1: Correre, correre, correre.
2: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio. Dio
6: pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Ligabue a Radio Italia, solo musica italiana e cari piccolini. Adesso c'è un giro meteo.
1: Giro meteo, giro auguri, insomma c'è un po' di tutto.
0: C'è un giro.
1: Un giro. 331-995-0095. Buongiorno piccolini, potreste fare gli auguri al nostro pronipote Leonardo che oggi compie 10 anni. Tantissimi auguri, piccolo grande ometto, da parte degli zii Vera e Piero da Barcellona Pozzo di Gotto. Grazie, sempre buona giornata a tutti voi, quindi tanti auguri a Leonardo.
0: Tanti auguri Leonardo, dicevamo che dalle nostre parti piove, piovigina.
1: Sì, al nord.
0: Ariano invece in provincia di Roma, anche lì piove con 20 gradi. Un saluto da Rinaldo, buona giornata, dagli e buona giornata anche a te Rinaldo, quindi piove anche a Roma.
1: Sì, Laura, buongiorno, ad Assisi 15 gradi, piove, giornata uggiosa.
0: Ciao Cinzia da Torino con 16 gradi e nuvoloso, ma per ora niente pioggia. Buona giornata anche a te Cinzia.
1: Buongiorno piccolini, qui Genova 18 gradi, piove, qui si chiama Maccaia quando è così, non un filo d'aria. Roberta 63.
0: E poi attenzione perché Massimo,
1: c'è una prenotazione?
0: Sì, al banco della
1: saluteria. Avete preso il numerino?
0: Compleanneria. Massimo da Foggia si è prenotato per fare degli auguri alle 7:30, così ci potrà anche registrare. Allora, Massimo, noi alle 7:30 faremo gli auguri, tu tieniti pronto per registrarli.
1: Pronto, hai preso il numerino al banco della saluteria e sarai salutato e registrato. Dopo i Negramaro con Sei tu la mia città, quindi ti dico anche dopo quale canzone,
0: ecco,
1: va bene?
0: Quindi mi raccomando Massimo, rimani lì
1: rimani con noi.

0: Voglia di montagna, trasport, terme e relax, ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
6: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
5: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
7: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
0: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
3: Perché la ricerca non si ferma.
4: Ma possiamo venire anche noi?
3: Sì! pittarossopinkparade.it.
5: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
6: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
7: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
8: Siamo Elia Nuzzolo
9: e Matteo Ciuccioli,
8: alias Max Pezzali
9: e Mar Repetto.
8: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
10: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
11: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
12: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
13: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
15: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Sei tu la mia città, Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, al bancone della...
1: Il bancone della saluteria.
0: Serviamo il numero 19. Eccolo. Ecco.

0: Ciao piccolini, potete fare gli auguri a Francesca per i suoi 35 anni da parte di mamma e papà, Massimo da Foggia, alle 7:30, così vi registro, vedi? Siamo precisi.
1: Ecco, perfetti, c'hai registrato?
0: No? Grazie mille.
1: Auguri cara Francesca, tanti tanti auguri.
0: Ecco,
1: auguri,
0: vabbè, auguri. Se volete prenotarvi compleanno al bancone della salutteria, 331-995-0095. E pochi
1: il
0: giorni fa.
1: Bancone della salutteria.
0: Sì. Pochi giorni fa il nostro presidente Mattarella, accompagnato dalla figlia, si è recato in visita ufficiale nel Principato di Monaco ed è stata una visita di portata storica, in quanto, pensate, è stato il primo presidente italiano a recarsi in veste ufficiale nel Principato.
1: Chissà come mai, essendo comunque Monte Carlo vicina e facilmente raggiungibile. Max, dimmi, che ne dici se proviamo a chiederlo proprio al presidente? Chissà se ci risponde.
2: È un privilegio.
1: Eh sì.
2: È un privilegio.
1: Proviamo.
3: Care italiane, cari italiani, sono molto felice e onorato di essere stato, pensate, il primo presidente italiano a recarmi in quel paese così lontano e remoto.
1: Ma no, presidente, il Principato di Monaco è a pochi chilometri dal confine italiano.
3: Sì, ma il pilota dell'aereo di Stato aveva capito Monaco in Germania.
1: No.
3: E così prima siamo andati a Monaco di Baviera e già che eravamo lì, a quel punto abbiamo fatto una capatina all'Oktoberfest, dove devo dire ho trovato la birra buonissima.
2: Beh, in effetti sarebbe stato un peccato non approfittarne.
3: Poi però il pilota aveva bevuto troppa birra,
2: no,
3: e allora ha pilotato il copilota, che non aveva bevuto, ma che era la seconda volta che pilotava un aereo e non sapeva come si accendeva. Per un'ora ha cercato dov'era la manopola dell'aria, come sulla Vespa. Ma alla fine siamo partiti.
1: Ma come? Il copilota del volo di Stato non sa come funziona un aereo?
3: In realtà il copilota è il mio assistente, Ugo. Non abbiamo soldi per un pilota vero. Solo che Ugo ha quasi 80 anni e va più piano di un vecchio con la Panda. Pensate che pilota con sopra il cappello. Gli altri aerei ci suonavano dietro, ci facevano i fari, non vi dico i gestacci che ci facevano.
2: Addirittura.
3: Insomma, finalmente, dopo 43 ore, siamo arrivati a Monte Carlo.
1: Beh, alla fine ce l'avete fatta.
3: Alla fine, nel senso che quando siamo arrivati avevano già finito il ricevimento, non era rimasto più nulla da mangiare, era tutto chiuso. L'unico posto aperto era a 400 chilometri.
1: No,
3: ma ha guidato Ugo e adesso sono 3 giorni che non mangio. Viva l'Italia!

Che meraviglia, il grande Lucio Battisti a Radio Italia, solo musica italiana con acqua azzurra, acqua chiara. Cari piccolini, da domenica 11 ottobre in diretta sul 9 in streaming su Discovery Plus torna Fabio Fazio con Che

0: tempo che fa.
1: Interviste, attualità, grandi ospiti e tanti momenti tra comicità e intrattenimento con l'immancabile Luciana Littizzetto al suo fianco.
0: E quest'anno Che Tempo Che Fa raddoppia dal 14 ottobre. Ogni mercoledì arriva anche il tavolo con nuovi ospiti, risate e tutta l'ironia del programma.
1: Che Tempo Che Fa ogni domenica alle 19.30 e con il tavolo di Che Tempo Che Fa ogni mercoledì alle 21.15 sul 9.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
7: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
8: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
10: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
16: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
18: La piadineria.
16: La più buona perché mia.

Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.

0: Un'amica, un'amica, ovviamente. Un'amica. Amica Annalisa e Madama Radio Italia, solo musica italiana. Un giro meteo, un giro saluti.
1: Oh, meteo!
0: Al 331-995-0095. Buongiorno alla Dispoli. 18 gradi, questa notte ha fatto il finimondo tra lampi, tuoni, acqua a catinelle e credo ci sia stata anche una tromba d'aria. Adesso lampi a tutto spiano, ma ancora non piove, ma credo durerà poco. Mariella.
1: Speriamo, dai. Ciao piccolo. Alla stazione di Molteno fa freddo, piovigine 14 gradi. Loretta da Castello di Brianza, ciao Loretta.
0: Poi mandate un saluto alla piccola Rebecca dall'Abruzzo in viaggio per Forlì, dove deve fare un intervento a un braccio. Buona giornata Eliana da Pollutri Chieti, un grande abbraccio e tanti tanti auguri a Rebecca.
1: Ciao Rebecca, buongiorno. Benedetta dal Salento, Lecce 20 gradi e piove. Forse è finita per davvero l'estate, forse sì, Benedetta.
0: Poi c'è Camilla di Assago, sì, che fa gli auguri di buon compleanno al nonno Dodò. E poi c'è
1: auguri Dodò.
0: C'è un amico, un'amica che chiede gli auguri da parte di Sinner. Sentiamo Yannick.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi. Allora, leggo il messaggio.
0: Vai Yannick.
1: Certen.
2: Allora, auguri da Mammen a Dani di Alpignanen per i suoi 43 anni. Un saluto da papà Marken, Marten e Joelen.
0: Ma puoi dirlo in italiano alla parte Marten? Chi è?
2: Un saluto da papà Marco, Marta e Joelle.
0: Oh, grazie, grazie Yannick.
1: Grazie.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: Flamenco Paranoia.
1: Samurai J.
2: Buongiorno, potete dire alla mia piccola Carlotta che l'amo da morire, vi prego, prima delle 8 che poi andiamo a scuola. Simona da Cologno Monzese, siamo sul filo di lana proprio.
1: Fatto,
2: riusciti.
1: Fatto. Ciao piccolini, potete fare gli auguri a mio nonno che oggi compie, sentite un po', 106 anni, nonno Gino, Gianni da Bari.
2: Auguri nonno, nonno Gino.
1: Auguri nonno Gino.
2: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 8.
3: Ciao, siamo Pietro,
4: Damiano
5: e Martin.
3: Auguriamo una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Italia.
5: E forza Livorno!
4: Forza Livorno!

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Caro carburanti, dopo il rialzo dei prezzi il governo valuta le accise mobili, nuovo pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere flessibilità, male le borse. Giorno decisivo per la legge elettorale, dopo la fiducia sui primi articoli, oggi il voto finale a scrutinio segreto, Meloni si dice tranquilla, protestano le opposizioni. In Spagna è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per il diritto alla casa, era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione di Madrid dove aveva vissuto 70 anni. Prove di dialogo tra studenti e governo francese. Il premier Le Cornu apre: la rabbia dei giovani non viene dal nulla, misura entro fine ottobre, ma la protesta torna in piazza. Mattarella concede 3 grazie ridotta la pena a Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 uccise 2 rapinatori. L'uomo, ammalato in carcere da oltre 5 anni, si è detto pentito. Delitto di Garlasco, spunta un altro documento del RIS non inviato agli inquirenti nel 2007 in cui risulterebbe la presenza di DNA maschile sui pedali della bici di Stasi. Travolto in monopattino a Roma da una minicar, l'attore Davide Jacopini è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, è aperta un'indagine per tentato omicidio. Vasco Rossi riceve il dottorato honoris causa in politica e comunicazione a Salerno. La canzone può dare voce a un disagio, le parole sono un'arma potente, dice il rocker.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Buongiorno. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio variante di Monopoli Nord e prima dell'incrocio Brindisi, statale 379 Egnazia in direzione incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. In Sicilia, sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie, lavori di manutenzione sull'incrocio Gangi, direzione stazione di Cerda, strada statale 113, settentrionale Sicula. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, traffico

0: traffico rallentato per incidente tra l'incrocio uscita Pomezia Nord e l'incrocio Castelromano Trigoria, direzione incrocio via Cristoforo Colombo. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, rallentamenti per veicolo in avaria sull'incrocio di Ravenna, direzione incrocio Viterbo-Terni. Sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, in Lombardia il traffico è rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Gavardo e prima della rotatoria Salò, strada statale 572. Nel Molise, sulla statale 158 della Valle del Volturno, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio valico di San Francesco e prima dell'incrocio di Cerro Volturno, strada statale 17, in direzione Caiazzo, statale 87, Sannitica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Michele da Pavia, che sta andando a scuola con la mamma.
1: Ciao Michele, buona scuola, mi raccomando, i saluti anche la mamma.
0: Grazie per il tuo buongiorno. Stanno arrivando tantissimi buongiorno, buongiorno, buongiorno. E dovete avere un po' di pazienza, perché poi li mandiamo tutti, tranquilli.
2: Certamente.
0: Anzi, domani ne manderemo due, uno all'inizio e solo uno a quest'ora.
2: Solo due. Scherzo.
0: Di solito il venerdì e il lunedì succede questo.
2: Grazie ancora per tutti i vostri buongiorno.
0: E anche qui
2: piccolini,
0: ci vuole il numerino, anche qui dovete prendere il numerino. Mi dispiace, ma è così, perché siete davvero tantissimi e questo ci fa piacere in ogni caso.
3: Grazie.
0: Le buone nuove, Savi, Montieri, anche Cici.
3: Certo, che suona anche a me.
0: E Fulminacci con Maledetto me.

0: Notte Elodie, Radio Italia, solo musica italiana. Baby. Sentite un po' cosa è successo.
1: Sì, allora, sentiamo.
0: Il presidente del Montenegro, Milatovic, ha commesso una gaffe clamorosa davanti a Sua Santità il Papa. Conoscendo la sua passione per il tennis, il capo di Stato ha donato a Leone XIV una racchetta. Poi ha scherzato dicendo che lui arriva dallo stesso paese del campione Novak Djokovic.
2: Il pontefice ha accolto il regalo, ma ringraziando ha precisato che Djokovic è serbo, non montenegrino. L'espressione perplessa della First Lady presidenziale mentre il marito faceva questo errore è diventata in poco tempo virale sui social.
0: Mica gliela fai al Papa, che poi è pure appassionato di tennis.
2: Infatti.
0: Dire. Va bene, è una gaffa che è capitata, insomma, ma capita un po' a tutti, no?
2: Succede.
0: Ecco,
2: succede.
0: A voi è mai capitato? A qualcuno che conoscete magari è capitato? Fatecelo sapere, dai, raccontateci la gaffa più simpatica che avete fatto voi o qualcuno di vostra conoscenza. SMS WhatsApp
2: al 331 995

0: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.

0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
4: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
3: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
4: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
3: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
8: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
9: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
10: Non direi le solite cose.
8: L'avventura sta per cominciare.
11: Tenetevi forte.
8: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
12: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
13: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
12: Perché la ricerca non si ferma.
14: Ma possiamo venire anche noi?
12: Sì! pittarossopinkparade.it.
15: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Good Times, Gali, a Radio Italia, solo musica italiana. Ci state raccontando la gaffe più simpatica che avete fatto o che ha fatto qualcuno di vostra conoscenza.
1: Sì.
0: Al 331-995-0095. Terry da Bari scrive: anni fa ho fatto un piercing, diciamo, lì dove non batte il sole. Ero al lavoro e deve essersi incastrato in qualche modo il filo dello slip. Mi alzo, metto la mano nel pantalone per poterlo disincastrare. Proprio in quel momento entra il responsabile. Ciao piccolini. Mamma mia.
1: Succede. Cristina da Sovico: ciao ragazzi, mi è capitato ultimamente di parlare 10 minuti con una persona confondendola con un'altra, raccontandole quindi cose che non poteva sapere. Quando me ne sono resa conto era ormai troppo tardi. Grazie a te, Cristina.
0: E poi non si firma perché preferisce rimanere anonima, probabilmente. Buongiorno, io ne ho fatta una grandissima. Dopo 20 anni ricordo ancora mio marito, ancora fidanzato, mi propone di uscire con il suo migliore amico, la sua ragazza. Beh, ho passato tutta la sera a chiamare la nuova ragazza dell'amico con il nome della ex. Lei non ha detto niente e ha ignorato la cosa. Va bene. Vabbè, succede. Vabbè, anche questo. Continuate.
1: Può capitare, può capitare.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale, I The Colors, Partenope.

0: Un dottorato per te. Non te l'aspettavi, eh? Vasco.
1: Il dottor Vasco Rossi.
0: Complimenti,
1: sì.
0: Complimenti, perché Vasco Rossi ha ricevuto il dottorato honoris causa all'Università di Salerno.
1: Un dottorato
0: guarda,
1: in politica.
0: Guarda, va via anche la voce, sì, dall'emozione.
1: Chissà lui che emozione poi. Dottorato in politica e comunicazione. L'Università degli Studi di Salerno ha conferito a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, il riconoscimento premia al suo percorso artistico, culturale pubblico e il ruolo dei suoi linguaggi nei processi della comunicazione contemporanea.
0: Grande Vasco.
1: Grande.
0: Te lo meriti, Vasco.
1: Cari piccolini, il nostro sito si è rinnovato su radioitalia.it. Ci sono due gran belle novità. La sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette.
0: E la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto altro.
1: Cosa? Tanto?
0: Tanto altro.
1: Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.

0: Tronchetti, tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
2: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
1: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
3: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
4: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
5: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Che tempo che fa? Raddoppia. Domenica che tempo che fa? E mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Sul 9.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Gran Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vedere

0: starci bene insieme. Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
2: La piadineria.
0: La più buona perché mia.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
5: Ci basta il nostro suono preferito.
4: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Milano, preparati. Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il Grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Gasa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il Grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?

0: sarà.
1: Ora e per sempre, Raff a Radio Italia, solo musica italiana. Le gaffe che abbiamo commesso un po' tutti, dai, ci è capitato, no?
2: Quante gaffe è capitato? Sì, è capita, capita.
1: Al 331-995-0095 Simona dalla Sicilia scrive: buongiorno, io miope in piscina con mio marito, allora ero fidanzata, nuotiamo e lui va giù sott'acqua e io mi abbraccio a bordo piscina il fidanzato di un'altra e gli dico: ma cavolo, ma ti sei abbronzato un sacco. Mio marito era bianco latte. Capisco dalla faccia della fidanzata sulla sdraio che avevo sbagliato persona. Vabbè.
2: Marina da Milano. Sentite Marina, ieri ho chiamato un taxi, è arrivata un'auto bianca che si è fermata davanti a me e ho aperto la portiera e mi sono accorta che stavo salendo su un'auto privata. Che vergogna. Marina.
1: Le bambole di pezza, settembre.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: la testa gira.
1: Gira, gira, dovreste vedersi perché gira, la testa gira.
2: Fred De Palma, Nitta e Mischilla, Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sei da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Vietato morire, Ermal Meta, Radio Italia, solo musica italiana ed è arrivata Paoletta, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, in canoa sono
0: in canoa.
2: Arrivata.
0: No,
2: sì,
0: dai.
2: Col canotto, a remi. Ma perché ragazzi, ma io non lo capisco, quattro gocce e si blocca tutto.
1: È così.
0: È vero.
2: Come si spiega questo fenomeno? Perché andiamo più piano, no?
0: È strano questa cosa.
2: Per quello. Poi non ci sono allagamenti, non ho incontrato.
0: No, infatti, per fortuna no.
2: Grazie a Dio. E quindi è proprio la pioggia che rallenta tutto.
0: È una cosa strana.
2: La previsione del navigatore mediamente la mattina è abbastanza ottimistica, sì. Perché io parto prestissimo, molto presto, e ti dice tre quarti d'ora. Questa mattina buttava male già da subito, un'ora e un quarto.
0: No,
2: che
0: mamma
2: poi
0: mia.
2: È diventato un'ora e tre quarti.
0: Quasi due.
2: Vabbè, sono qua, ci siamo.
0: Ma questo è importante.
2: Un abbraccio a tutti quelli incodati.
0: Ecco, incodati. Ci associamo.
1: Sì. Paoletta con voi fino alle 12 qui su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo e ringraziamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia. Arrivederci Cicci.
3: Arrivederci, grazie a Savi Mondieri, a domani. Sono

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Giorno decisivo per la legge elettorale. Dopo la fiducia sui primi articoli, oggi il voto finale a scrutinio segreto. Meloni si dice tranquilla, protestano le opposizioni. Caro carburanti, dopo il rialzo dei prezzi, il governo valuta le accise mobili. Nuovo pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere flessibilità, male le borse. In Spagna è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per il diritto della casa. Era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione di Madrid, dove aveva vissuto 70 anni. Delitto di Garlasco, spunta un altro documento della RIS non inviato agli inquirenti nel 2007 in cui risulterebbe la presenza di DNA maschile sui pedali della bici di Stasi. È in gravi condizioni l'attore Jacopini, aggredito a Roma mentre era su un monopattino, colpito da un calcio sferrato da una microcar. Si indaga per tentato omicidio, il giorno prima altri due casi. Cran Montana, per la compagnia assicurativa infondata la richiesta di indennità presentata da Jessica Moretti, indagata con il marito per il rogo. Dalle carte emergono nuovi elementi. 25 anni fa la strage di Linate, il più grave disastro aereo del nostro paese. Le 8:10, due velivoli si scontrarono sulla pista causando la morte di 118 persone. Torna X Factor, appuntamento stasera alle 21:15 su Sky 1 con gli ultimi bootcamp. Mancano ancora 3 X Pass da assegnare. Prossimo step, le last call.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In collaborazione con...
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 8 ottobre 2026 ed è Santa Pelagia. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, Saturno vi consiglia di sfruttare le buone occasioni con maggiore tempestività. In amore c'è chi vi guarderà con malizia, vi sentirete lusingati, ma forse non sarete liberi da impegni. Poco male, si può sempre peccare con la fantasia. Toro, non prendetevela se qualche critica o pettegolezzo sembrerà appannare la vostra immagine. Sarete sufficientemente agguerriti per allontanare le ombre negative. Sarete parecchio distratti nel rapporto di coppia e poco sicuri nel proporvi a chi vi interessa. Gemelli, sarete molto abili e scaltri nel vostro lavoro che oggi richiederà risposte immediate, ma non per questo frettolose o superficiali. Nel campo sentimentale tenderete a nascondere i vostri veri sentimenti, precludendovi la possibilità di vivere una storia appagante. Cancro, si prevedono delle avventure molto romantiche e appassionate che potrebbero portare a cambiamenti rilevanti. Sul fronte del lavoro sarete molto indipendenti e non sopporterete alcune critiche sulla vostra attività. Leone, le vostre qualità razionali e intuitive troveranno un vasto campo di applicazione, facilitando l'arricchimento culturale e le relazioni sociali. Muovetevi con fiducia in voi stessi, mantenendovi flessibili e aperti ad apporti esterni più innovativi. Vergine, la Luna vi aiuterà nelle questioni finanziarie e materiali. Dovete tenere presente quali sono i vostri veri valori, che non sono quelli ereditati o condivisi con gli altri. Che cosa conta veramente per voi sarà opportuno capirlo in questa giornata. Bilancia. I pianeti vi rendono indecisi e irrequieti, soprattutto in amore. Da una parte desiderate lasciarvi andare alla passione, ma dall'altra esigenze di tipo intellettuale vi frenano. Oggi sarebbe più indicato porre un filo in più di attenzione su come spendere il vostro denaro. Scorpione, sapete il fatto vostro e non avrete paura di dire le cose così come stanno. La presenza della Luna in Vergine in aspetto armonico vi consentirà di far valere le vostre ragioni senza per questo sembrare arroganti o impertinenti, soltanto sicuri di voi stessi. Sagittario, fidatevi solo di quello che avete in mano. Rincorrere progetti troppo ambiziosi potrebbe rivelarsi uno spreco di tempo e di energie. In amore si instaurerà una spiacevole atmosfera di freddezza a causa di un banale bisticcio. Ma non vi preoccupate più del necessario, tutto passerà in fretta. Capricorno, la vostra straordinaria lucidità mentale è un lasciapassare di tutto rispetto nel lavoro. Vi permetterà di imprimere un ritmo sostenuto alla vostra attività. Le stelle esalteranno la vostra seduzione e vi renderanno più disponibili a vivere a tutto campo i sentimenti. Acquario, se c'è un blocco temporaneo in una situazione familiare o in un rapporto che vi sta a cuore, chiaritevi con calma le idee. Il cielo comunque è positivo e segnala magnifiche opportunità da non lasciarvi assolutamente sfuggire. Pesci, ci saranno piacevoli novità dal punto di vista professionale che si tradurranno in un aumento di livello di stipendio. Il momento positivo in campo lavorativo si rifletterà anche in amore con il partner pronto a soddisfare tutte le vostre richieste. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola la frase della canzone misteriosa. Spero che hai trovato la tua strada. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti.
5: L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

amico, sai che risate, Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, buongiorno Paolo, che bello poter iniziare con delle belle notizie. Questa è una notizia bellissima, molti di voi l'avranno già letta, proprio po' voglia di affrontarla, perché l'Unione Europea ha aggiornato questo regolamento europeo per la tutela dei passeggeri sugli aerei. Nuove regole che entreranno in vigore tra poco più di un anno, il 23 ottobre del 2027. Questa è l'unica parte che fa girare le scatole, perché io vorrei che fossero già in vigore noi. Allora, il risarcimento scatterà dalle 3 ore di ritardo del

ritardo partire dal tuo aereo, puoi rinunciarci e quindi non perdere niente. In caso di cancellazione del volo, si potrà scegliere tra rimborso e volo in un'altra data. Nei casi più estremi, la compagnia dovrà garantire un ristoro ogni 2 ore, un pasto dopo 3 ore e poi ogni 5, oltre a internet e 2 telefonate. Mi vengono in mente tutti quei viaggiatori che quest'estate a Catania sono stati lì buttati giorni interi. Se sarà necessario passare la notte fuori casa, dovrà pagare hotel e trasferimento da e verso l'aeroporto. Quindi preparatevi, compagnie aeree che atterrate a Catania. Il bagaglio a mano piccolo sarà sempre gratuito. Era ora. Perché non è così attualmente con le compagnie low cost, quindi se hai un piccolo bagaglio a mano non pagherai. In fase di prenotazione le compagnie dovranno mostrare prima la tariffa comprensiva di un bagaglio da cappelliera. Chi non si presenta al volo di andata dice: mannaggia, ho perso il volo, peccato, perché a questo punto perdo anche quello di ritorno. No, non si perderà automaticamente quello di ritorno e poi ci si potrà imbarcare con il biglietto cartaceo stampabile gratuitamente anche in aeroporto senza l'obbligo di un'app. Oh, ma era così difficile? Certo, bisogna aspettare un anno, ragazzi, perché entrerà tutto in vigore a fine ottobre del 2027, ma già così mi sembra un miracolo. Vita, morte e miracoli, J-Ax. Mori.

Vita, yeah. Morte, miracoli, J-Ax su Radio Italia, sulla musica italiana. Ieri mentre disannunciavo questa canzone mi è arrivato il messaggio di un ascoltatore che diceva: ma ancora non l'hai capito come finisce la canzone di J-Ax? Perché mi scordo puntualmente, yeah, è che stacca talmente tanto che meno di un secondo, però crea quel buco che mi sembra troppo lungo in radio. Comunque sì, avete ragione, non l'ho

0: Ancora imparato, prima o poi ce la farò. Voglio mandare un abbraccio, un saluto grande grande a un team di donne che lavora in una concessionaria di Sesto San Giovanni, quindi qui vicino alla radio, sono magnifiche, ascoltano tutti i giorni Radio Italia, solo musica italiana. Tina, Sara, Giulia, Deborah, Alice, ciao ragazze!
1: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Arcaplanet, convenienza nostra.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli €17.900. Pagabili in 60 rate da €299 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
13: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli €154,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Questa settimana risparmia con le super offerte, come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99 e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
15: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da €10 al mese.
16: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
17: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
18: Ma deve essere anche complicata?
17: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
18: La procedura X-Fir?
17: La attiviamo noi.
18: La conservazione digitale è a norma?
17: Ce ne occupiamo noi.
18: Ti servono SPID o firma digitale?
17: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
18: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
17: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
19: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
20: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a €2,99. E patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a €1,99. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Dall'Italiana Assicurazioni.

0: Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 11 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

canzone, maledetta primavera, Loretta Goggi su Radio Italia, solo musica italiana. E io amo questa radio insieme a voi, anche perché stiamo per ascoltare Sfere Basta, da Loretta Goggi a Sfere Basta, capito? C'è tutto il meglio della musica italiana. E c'è Attesa per Puro Sangue, il nuovo album di Sfera, che uscirà l'11 dicembre, a 2 mesi dalla pubblicazione, annunciato Puro Sangue Limited Edition.

0: cioè 4 cover alternative disponibili solo in vinile, in più autografate, e sono edizioni speciali che possono essere anche preordinate fino a questa domenica 11 ottobre. Poi presenterà dal vivo questo nuovo album Puro Sangue nei palazzetti, ha un tour in programma inizio dell'anno prossimo e che ha già parecchi sold out. Se volete sapere di tutte le date, allora andate sul nostro sito radioitalia.it e troverete tutto. Noi lo ascoltiamo con Lontano.
1: Tu non sai

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Ciao, sono Roma. Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.

0: La genesi del tuo colore, Irama, su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il vivere bene, ci dedichiamo alla salute, al benessere, e oggi, che giovedì come ogni giovedì, ci dedichiamo al riciclo. Abbiamo una sedia vecchia, non la usiamo più, è in cantina, vogliamo rinnovare questa sedia, l'arredamento, e possono avere una nuova vita tutte le cose. Sgabello può diventare uno sgabello o un tavolino, tagliando lo schienale senza buttarlo, perché va riutilizzato poi in un altro modo, levigando, pulendo la superficie per poi decorarla. Può diventare una sedia vecchia un porta asciugamani. Ecco a cosa serve lo schienale rimosso, anche se può essere creato utilizzando l'intera sedia rimessa a nuovo. Può diventare una mensola, togliendo le gambe alla sedia, appendendola al muro, oppure una fioriera, perché in questo caso va eliminata la seduta inserendo un vaso per le piante, oppure un portafotografie. Qualunque cosa può diventare un portafotografie per i più bravi manualmente. Lo schienale può diventare una cornice per le foto, ma se avete fatto meglio voi, avete avuto idee migliori, 331 995 0095.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino, 490 grammi, in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
6: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
5: Perché la ricerca non si ferma.
7: Ma possiamo venire anche noi?
5: Sì! Pittarossopinkparade.it.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
10: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
9: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
11: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
12: Vimar, energia positiva.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: In Sardegna, miniere che raccontano storie e il mare dopo la salita. Nel calice, il Carignano del Sulcis. Nel piatto, il miglior tonno rosso. Sul cammino minerario di Santa Barbara è già autunno. Scopri passi di gusto su camminominerario.it.
15: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggio, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
16: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
17: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
20: E a chi produce cose buone?
19: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
21: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A meno 25% a 399 euro.
22: Expert, gli esperti sempre con voi.
21: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.

Elisa su Radio Italia, solo musica italiana con Kintsugi, che poi è questo quello che vuol dire l'arte di saper aggiustare, riparare con una foglia d'oro anche, questo è il principio giapponese. E abbiamo toccato l'argomento con il vivere bene a proposito del recupero, del riciclo. C'è chi è proprio benedetto, che questo lavoro sa farlo molto bene anche con le proprie mani, e mi arrivano delle vostre testimonianze spettacolari. Certo, non tutti sono così. Marianna da Milano, io ti capisco Marianna, sono come te, dice: io manualità zero, con tutto l'impegno non ci riesco, credo proprio che non sia nelle mie corde e invidio chi ne è capace. Marianna, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. E poi vedo i vostri lavori. Ida da San Martino mi ha mandato l'immagine, la foto, che è di una creazione di sua sorella. Ha preso questa sedia vecchia in legno, evidentemente era tutta scartavetrata, insomma l'avrà trattata, e poi l'ha pitturata in stile marino, quindi con il bianco, con l'azzurro, e sopra ci ha appoggiato una cassetta. Insomma, è riuscita a creare l'atrio del condominio, a decorare l'atrio del condominio in modo meraviglioso. E poi c'è Bruno da Gatwick che ci ascolta da lì e dice: la mia ultima realizzazione è stata recuperare una grande roccia minerale da una cascata nel nord della Scozia e convertirla in una fioriera spettacolare per il nostro giardino nel Regno Unito. Un abbraccio. Bruno, ma potevi farlo? Come hai fatto a portarvi una grande roccia minerale? Io non credo che si possa, non penso che siano tante diverse le regole anche in UK. Però non mi hai mandato un'immagine, mi sarebbe piaciuto vedere proprio chiaramente il tuo lavoro. Ci dedichiamo a Max Pezzali adesso, è il singolo che anticipa Max Forever volume 2, cioè il prossimo lavoro di Max Pezzali in uscita il 30 ottobre. Questo è Le Ali. Era

0: Le ali, Max Pezzali su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 in punto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon giovedì 8 ottobre 2026. Pedalata e riverniciata, rapina il supermercato a Ivrea, poi scappa col bottino e poi ancora il furgone rivernicia la bicicletta usata per la fuga. È entrato nel supermercato, ha puntato una pistola contro la cassiera, si è fatto consegnare il denaro contenuto nella cassa ed è fuggito in bici. La polizia però lo ha arrestato successivamente con l'accusa di rapina aggravata. È un 44enne, gli hanno rintracciato in un garage poco distante dal supermercato proprio la bicicletta che stava cercando di riverniciare con una bomboletta spray. La furbata sarebbe stata cambiare il colore e renderla meno riconoscibile. Attesa e curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi possibili interventi della Meloni, forse anche di tipo diverso rispetto agli ultimi sui carburanti. E poi sul bollo, c'è anche la faccenda del bollo, Barbara Spinelli, giornalista, saggista, europarlamentare della sinistra, si è spenta a 80 anni, era la figliola di Altiero Spinelli, uno dei cosiddetti, intellettuali che scrissero il documento, il manifesto di Ventotene, un documento per la promozione dell'unità europea, ed è considerato tra i padri fondatori. Lei è stata compagna dell'economista e politico Tommaso Padoa Schioppa. Barbara Spinelli, lei non sarà dimenticata. Caporalato, braccianti clandestini trattati come schiavi nel casertano, lavoravano 14 ore di fila al giorno, 7 giorni su 7. Ci sono delle misure di arresto, di condanna. In Francia e in Spagna continuano le proteste con varie motivazioni, ma che rendono altissima la tensione, e c'è anche la paura del contagio. Stati Uniti, un ex alto funzionario dei servizi segreti è stato arrestato, aveva 272 kg di oro a casa. La sentenza su questa vicenda è prevista il 28 gennaio dell'anno prossimo. In Nigeria, bande armate hanno assalito un sito minerario illegale e un villaggio nello stato di Zamfara, ammazzando almeno 17 sventurati minatori. Permangono polemiche intorno alla nuova legge elettorale della maggioranza in Italia.

0: maggioranza è aggrappata al voto di fiducia. Le opposizioni parlano di incostituzionalità e annunciano ricorsi proprio alla Consulta. Dice Richard Gere: difendiamo le nostre comuni umanità, non facciamo come l'Italia. Sto parlando dell'accoglienza ai migranti. Il basket, lo sport, l'Eurolega, oggi in trasferta Milano col Maccabi e Bologna col Bayern a Monaco. Questo per il basket. E per il calcio parla Pedro: penso sia il momento giusto, il momento di fare un passo avanti e iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Grazie al calcio per avermi reso così felice. L'ex Barcellona e Lazio annuncia il suo ritiro. Buon riposo, Pedro. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Una perturbazione atlantica determinerà condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud. Calo termico. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Luca Macarena, Baby K su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare il disco Italia, i protagonisti sono Giulia e Brescia, e a proposito di Brescia, negli ultimi giorni ha girato l'Italia, però questa volta non per la musica, perché ha incontrato i suoi lettori per firmare le copie del suo primo romanzo Nessuno ci insegna a cadere. Un bilancio molto positivo, c'era un sacco di persone sia a Milano che a Genova che a Roma, è stato un vero bagno di folla e il libro sta volando alto nelle classifiche. È un romanzo, è una storia che racconta Diego e Camilla, due ragazzi di 17 anni molto diversi tra loro. Lui vuole vendicare la morte del papà vittima del crollo del ponte che viene chiamato delle cicale, e lei sta preparando un esame molto duro per una borsa di studio che la porterà a frequentare una scuola, un'università all'estero. Questa è la storia del libro che ha scritto Brescia, che ascoltiamo subito per il Disco Italia.
1: Disco Italia.
2: Disco Italia è Serenamente di Giulia e Brescia.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio, sì,
7: ma il giardiniere...
8: È Osvaldo.

0: La vita, Antonello Venditti su Radio Italia, solo musica italiana, e l'ho pensato intensamente nello scorso weekend che la vita è una storia fantastica, soprattutto se ti trovi in un posto molto bello e che non conosci. È da qualche giorno che vi parlo del cammino minerario di Santa Barbara, che si trova in Sardegna, sud-ovest. È una Sardegna forse meno conosciuta, soprattutto all'interno, e che vi consiglio anche solo per passare un fine settimana. È un cammino molto lungo, l'abbiamo detto tante volte, sono 30 tappe, 500 chilometri che io, come tanti altri, sto facendo un po' alla volta. Oggi vi voglio segnalare ad esempio un paesino che si chiama Montevecchio, dove nei dintorni ha esempi di archeologia industriale incredibili, con queste vecchie miniere, un sito enorme, gigantesco, che si può anche visitare, che ti avvicina alla storia dei minatori e ti fa capire come hanno vissuto. Ma non solo, perché sovrappopolato dai cervi molto grandi. Ovunque tu vada ne incontri uno, due, tre, attraverso nella strada, delle volte pure sulle strisce. È un posto davvero eccezionale anche per la natura. La Sardegna in questa zona è pazzesca, e c'è questa anche biodiversità che si trova anche nei sapori: erbe spontanee, varietà antiche, frutti e prodotti locali che proprio ti raccontano di una terra ricca di profumi, fumi, colori, dove questa macchia mediterranea incontra la campagna e il mare. Dal 10 ottobre, con passi di gusto, si cammina, si esplora e si assapora il territorio passo dopo passo, e le info le trovate su camminominerario.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
3: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio?

0: Siamo proprio qui.
1: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
0: Siamo Elia Nuzzolo
2: e Matteo Ciuccioli,
0: alias Max Pezzali
2: e Marro Repetto.
0: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
3: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci

0: Momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Signora Coriandoli, sono io.
9: Ciao Fabio.
8: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
9: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
8: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
9: Se Dio vuole.
10: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
11: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.
13: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana, buongiorno, buongiorno anche a te Enzo Miccio, questo è l'appuntamento tuo con Radio Italia Style, ciao Enzo!
2: Eccoci qua Paoletta, buongiorno, oggi voglio parlarvi a tutti voi di un evergreen, un inossidabile, il trench. Il trench, come indossare, perché questa è proprio la stagione di per tirarlo fuori, come indossarlo, non passa mai di moda, e come vi ho già detto questa stagione torna protagonista, ma lui in realtà non se n'è mai andato, è sempre stato protagonista con la sua versatilità, lo possiamo mettere veramente mattina, mezzogiorno e sera. Il segreto è cambiare gli abbinamenti, gli accessori. Io mi ricordo di uno dei libri che ho fatto che si chiama appunto Ma come ti vesti, dove c'era questo manualetto molto carino, con un manualetto è fatto bene, un manuale possiamo dirlo, con tutti i disegni del guardaroba dei master. Mi ricordo quando avevo parlato insieme alla Carla del trench, questo trench tu gli dai un'attitudine diversa, può diventare un capo fighissimo anche da sera cambiando gli accessori, indossandolo con uno slip-on sotto, con un abito sottoveste in satin, diventa sensualissimo con una scarpa con un tacco, con una scarpa con un tacco a spillo, cioè può veramente darti delle grandi soddisfazioni. Con i jeans e le sneakers lo sappiamo fare tutto, no? Diventa casual, è perfetto per il giorno, con pantaloni sartoriali e mocassini può avere un'aria un po' più elegante, mentre sopra un abito o una gonna può diventare una bella gonna da sera, una bella gonna di tulle, una bella gonna di organza, può diventare la soluzione ideale anche per la sera. Non serve fermarsi al classico beige, mi raccomando, le nuove versioni giocano con colori e materiali e proporzioni anche un po' diverse, il trench da corto può diventare oversize fino alle interpretazioni in pelle e in satin, ok? Anche il modo di portarlo cambia, aperto e morbido per un effetto più rilassato, stretto in vita se vogliamo mettere il nostro punto vita in evidenza, slanciare, enfatizzare la silhouette, oppure completamente chiuso per trasformarlo nel vero protagonista del look, magari aggiungendoci anche un foulard. Insomma, il trench, cari miei, non è più soltanto il cappotto della mezza stagione, è veramente un passepartout del vostro guardaroba. Basta cambiare quello che c'è sotto per indossarlo praticamente sempre, sempre.

0: Sono solo canzonette, Edoardo Bennato su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: da Expert il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.
2: C'è un posto dove tutto può accadere.
3: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
4: Cos'è questo posto?
5: È l'albero di molto lontano.
2: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
4: È fantastico.
2: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi
11: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì Gimmo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.

Salda Vinci, per sempre sì, su Radio Italia, solo musica italiana. Io non lo so se l'ascoltatrice Laura si rende conto della questione eccezionale, dell'opera eccezionale che ha fatto e che soprattutto hanno fatto. Abbiamo parlato di recupero e lei mi ha mandato una serie di fotografie scattate nel suo quartiere, dove l'anno scorso, evidentemente, non credo quest'anno che si siano portati così avanti, hanno fatto un presepe con materiale di recupero. I pallet, avete presente, tutti sistemati bene, poi addobbati. E Laura racconta che in tantissimi hanno partecipato nel quartiere. Chiunque voleva poteva darci una mano e questo è il risultato. Ma è eccezionale perché è stato coinvolto un quartiere intero. Magari non tutti hanno partecipato, chi per motivi di lavoro, magari per motivi di salute. Però Laura, in un quartiere riuscire a coinvolgere tante persone e riuscire a fare un lavoro corale così bello è davvero incredibile, non è da tutti. Laura, ma da dove scrivi? Quello mi sarebbe piaciuto saperlo. Poi c'è Pamela da Patti, dalla provincia di Messina, dice: sul recupero si potrebbero scrivere tanti libri per le cose che vorrei dire, però almeno dico che i ricordi di famiglia, i mobili delle nostre nonne, non li dovremmo mai buttare, li possiamo ricolorare, dare nuova vita, possono diventare pezzi unici che arredano la nostra casa in modo originale. E davanti a un mobile che più di carta, di cartone che di legno, insomma, sarebbe perfetto. Sì, è vero Pamela, delle volte però è anche una questione di soldi, perché non tutti sanno recuperare e sistemare, altri invece sì, sono capaci, ma chi non lo sa fare dovrebbe ricorrere a qualcun altro e delle volte diventa complicato. Sì, lo so che tu hai la soluzione certamente nella tua testa, se la vuoi suggerire volentieri. O delle volte anche una questione di spazio, le case delle nonne erano molto più grandi, i mobili erano molto più grandi, adesso le case sono più piccole. Almeno stavolta c'è NEC.

0: qualcosa per te. Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Voglia di montagna, trasport, terme, relax. Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

Maledetta rabbia, Blanco, rido, sorrido, perché voi siete matti, veramente, ma mi fate stare così bene. Antonella dalla provincia di Cosenza, da una parte, manda una foto fatta adesso con un sole pazzesco dal mare della provincia di Cosenza, e lo fa spesso. E Stefania dalla provincia di Torino dice: beh, ieri abbiamo parlato, avete parlato di Natale, e io ho uno oggi, l'ho acceso, l'albero di Natale. E su Radio Italia, solo musica italiana, alle 11:02.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi? I gatti non sbagliano mai.

Che bella questa canzone di Aiello, te l'ho mai detto, su Radio Italia, solo musica italiana. In queste settimane Eros Ramazzotti avrebbe dovuto tornare sul palco per gli appuntamenti negli Stati Uniti e in America Latina del suo Una Storia Importante World Tour, però lo ricordiamo, ha fatto un intervento alle corde vocali, superato benissimo, però ci vogliono i tempi di recupero e quindi questi live sono stati rimandati all'anno prossimo e il calendario rimane ricchissimo, ci sono già concerti in programma per il 2028, sempre più lontano, e tornerà anche nei palazzetti italiani. Le date, per non far confusione, le abbiamo messe tutte sul nostro sito radioitalia.it e lo ascoltiamo con Stella Gemella.

0: Christmas.
1: Italia, Miss Italia, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. E sono tornati, mamma mia come sono tornati, i vigili del fuoco australiani hanno preparato anche per l'anno prossimo il calendario 2027, disponibile per l'acquisto e cambia anche taglia volendo, e sono arrivati alla 34esima edizione. Perché se ne parla tanto? Perché ha tutto questo successo? I vigili del fuoco si fanno notare per addominali, avvenenza, simpatia e quant'altro, però lo usano a fin di bene. Ha una diffusione davvero internazionale senza precedenti. Si presentano al pubblico quest'anno in 5 edizioni diverse, quelle con i cani, i gatti, i cavalli, gli animali meticci e la versione eroe. Quest'ultima è dedicata a loro, i ritratti con solo i pompieri e basta. Quindi ok, addominali scolpiti, sorrisi meravigliosi, però anche tanto aiuto per chi ha bisogno e per gli animali, perché i proventi di queste vendite sono destinati a sostenere i salvataggi degli animali. Gli animali utilizzati nei servizi fotografici sono proprio animali salvati da loro, e il recupero in caso di disastri ambientali, e in Australia ne conoscono tanti purtroppo, programmi di primo soccorso a livello planetario. Ma è diventato un progetto talmente tanto ampio e internazionale che arriva in tutto il mondo, cioè i proventi li donano anche, che ne so, per un'organizzazione in California, ma anche una per la prima volta in Italia, l'Arca di Natalia in Sicilia, e quindi arriveranno questi soldi anche in Italia, raccolti da ovunque nel mondo. E non è solo per rifarsi gli occhi, quindi questo calendario dei pompieri australiani, trovate le immagini che vi consiglio facilmente online. Ora c'è la tua canzone di

La tua canzone Coez, che a fine mese inizierà il tour nuovo nei teatri, partirà da Roma con 3 sold out all'Auditorium Conciliazione. E adesso però vi voglio ricordare una cosa importante: il nostro sito si è rinnovato, ha delle bellissime novità. C'è la sezione programmi dove potete riascoltare tutte le nostre dirette. Avete sentito qualcosa che vi interessa riascoltare? Andate, aprite la pagina, subito trovate programmi. E poi c'è la sezione format video, ma sono solo esempi, ragazzi, perché c'è di tutto. Nel format video potete trovare i format nostri originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia, tanto altro. Insomma, radioitalia.it è il sito di chi ama la musica italiana.

0: il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, te lo conosce, quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosce,
4: perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorso.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: In Sardegna, miniere che raccontano storie e il mare dopo la salita. Nel calice, il Carignano del Sulcis. Nel piatto, il miglior tonno rosso. Sul cammino minerario di Santa Barbara è già autunno. Scopri passi di gusto su camminominerario.it.
12: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
13: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
14: E a chi produce cose buone?
13: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Italia, solo musica italiana? E in casa Pellegrini, Federica Pellegrini è giunta. La passione numero uno ovviamente è il nuoto, che accomuna tutta la famiglia. Anche la figlia più grande di Federica e Matteo Giunta, Matilde, sta prendendo confidenza sempre di più con l'acqua, e l'abbiamo visto perché lo ha condiviso sui social, molti momenti passati insieme in piscina dove la bimba si tuffa da sola senza braccioli, dico, con quei genitori per forza, e compirà

3 anni il prossimo 3 gennaio Matilde, e si vede sempre più sicura, più autonoma in acqua, mentre la mamma la segue naturalmente. E però per Federica Pellegrini questo non significa preparare una futura campionessa. Ha detto che non vuole spingere sua figlia verso la sua stessa carriera. Se un giorno dovesse scegliere il nuoto, sarà perché lo ha fatto lei, perché le piace, e non la spingerà in questa direzione. Invece, tornando alla musica, l'anno prossimo Francesco Gabbani festeggerà i 10 anni dall'uscita di Occidentalis Karma, e quest'anno invece il suo successo è questa Summer Funk su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Loredana.
1: Figlia di Loredana Bertè su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e vi parlo dell'Albero di Molto Lontano, il film. La famiglia Thompson si trasferisce in campagna con i tre figli, tre fratelli che scoprono un albero incredibile, straordinario, dove vivono dentro personaggi fantastici e dove appaiono mondi meravigliosi. Questo film e le sue ambientazioni sono stati concepiti privilegiando set, oggetti ed effetti pratici rispetto alla realizzazione interamente digitale degli ambienti, perché in questo modo gli attori hanno potuto lavorare il più possibile all'interno di spazi fisicamente costruiti, realistici, veri, e poi successivamente integrati dagli effetti visivi. Non hanno dovuto immaginare tutto. Pensate che i tre fratelli salgono sull'albero di Molto Lontano tramite delle altalene che li portano sulla cima. L'Albero di Molto Lontano è distribuito da Notorious Pictures e lo trovate al cinema da oggi.
0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
4: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
3: Perché la ricerca non si ferma.
5: Ma possiamo venire anche noi?
3: Sì! pittarossopinkparade.it.
6: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
7: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
6: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
8: Pronto?
9: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
8: Beh, un po'.
9: Ah, mi dispiace, non volevo.
8: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
9: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
8: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
10: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggio, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
14: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
15: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner Banco BPM e MG.
16: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 400 pezzi disponibili.
18: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
19: Alle 5 del mattino.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250

0: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
1: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
0: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
2: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.

0: Goya, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Luca Ward anche questa mattina ha estrapolato da una canzone una frase e dovevate riconoscere questa canzone. Questa è la frase.
1: Spero che hai trovato la tua strada.
0: Romantica, di ultimo era questa la canzone, ce l'ha fatta Zaira da Benevento, bravissima, complimenti a te. Zaira lavora al Teatro Romano, scrive libri, scrive romanzi, anche libri per bambini. Che bello Zaira, il suo cantante preferito è Eros Ramazzotti. Saluta i figli Pietro, Francesca e Chiara che le ha fatto riconoscere ultimo, quindi qui c'è una collab. Zaira, un abbraccio per te e per la tua famiglia, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Non ti scordar mai di me, Giusy Ferreri su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
3: One, due, tre.

0: Baciami ancora, Jovanotti su Radio Italia, solo musica italiana. Mario Volanti è arrivato.
1: Eccomi qua, buongiorno Paoletta. Allora, che cosa abbiamo recuperato? Le gaffe.
0: Ah, le gaffe. Di tutto si recupera.
1: Le gaffe, ho sentito stamattina delle gaffe pazzesche.
0: Le sedie.
1: E di tutto, di più, anche perché anch'io mi sono poi messo a pensare alle gaffe che ho fatto nella mia vita, mamma mia.
0: Le ho fatte tante.
1: Lasciamo perdere, va, che meglio.
0: Meglio non confessare.
1: No, meglio no, anche perché le mie sono belle toste. Va bene. Un giorno ve ne racconterò qualcuna di gaffe che ho fatto. Purtroppo in questo mondo, con tutti gli artisti che incontri, capita di tutto. L'altro giorno ho raccontato quella di Sanremo con Mahmood, che ha detto la tua canzone Sommergibile invece era Sottomarini, sì. Viceversa. Insomma, ma quella è proprio. Poi c'è stato di peggio. Lasciamo perdere. Cara Paoletta, mi prendo la radio. Oggi è giovedì, piove e devo raccontare un pezzo di classifica umido, e quindi lo farò tra pochissimo.
0: Sì.
1: Noi ci incontreremo domani, se ti vuole, più o meno a quest'ora. Sono le 12:03:10. È il momento dell'informazione. Quindi
0: Sky TG24. Sono

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Giorno decisivo per la legge elettorale. Alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. In corso le dichiarazioni, Meloni si dice serena, l'opposizione insiste, riforma incostituzionale. Caro carburanti, dopo il rialzo dei prezzi il governo valuta le accise mobili, nuovo pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere flessibilità, male le borse. Quarto atto della protesta degli studenti in Francia, prove di dialogo con il governo, l'apertura del premier Le Cornu, la rabbia non viene dal nulla, misure entro fine ottobre. In Spagna è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per il diritto alla casa. Era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione di Madrid, dove aveva vissuto 70 anni. 46enne giustiziato in Texas con iniezione letale. Primo caso dopo i tentativi falliti contro Krista Pike, che ammanettata e confusa in ospedale rischia ancora il boia. Aggredito su monopattino a Roma, in gravi condizioni, l'attore Jacopini, colpito da un calcio sferrato da una microcar. Si indaga per tentato omicidio. Il giorno prima altri due casi. 25 anni fa la strage di Linate, il più grave disastro aereo del nostro paese. Due velivoli si scontrarono sulla pista causando la morte di 118 persone. Piogge e temporali da nord a sud, allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diversi comuni, gialle inoltre in altre 11 regioni, forti acquazzoni e allagamenti a Roma.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e

voilà, il penultimo spaccato, eccolo qua. Oggi le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Al numero 8 nella nuova classifica c'è Saif con Parlar d'amore.

0: Settimi Giuli e Brescia, due posti in più per loro con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

vita. E siamo arrivati alla quinta posizione, occupata da una bella nuova coppia che ha guadagnato anche in questo caso due posticini. Erano settimi, adesso sono quinte. Al numero 5, Annalisa e Madame con Amica.

finito anche il penultimo spaccato, domani c'è l'ultimo, domani le prime quattro posizioni, ve le racconterò come sempre subito dopo Sky TG24, la nostra informazione di mezzogiorno. Okay.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
12: Vimar. Energia positiva.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
15: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
16: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
17: Insomma, le solite cose.
18: Non direi le solite cose.
19: L'avventura sta per cominciare.
20: Tenetevi forte.
21: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
22: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
23: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

Notizia, eccola qui, la nostra fresca e oggi umida redazione mi fa parlare di Leclerc che guida sempre. Al pilota della Ferrari Charles Leclerc ultimamente sta andando tutto male. Dopo l'anonimo Gran Premio in Malesia, il pilota doveva prendere un volo privato che lo avrebbe portato a Singapore, sede della prossima gara. Un ritardo gli ha fatto perdere lo slot di atterraggio all'aeroporto e Leclerc è stato costretto a fare marcia indietro. Quindi, per coprire 350 chilometri che separano la Malesia da Singapore, il ferrarista ha dovuto adattarsi a una soluzione via terra, mettendosi al volante per un tragitto di quasi 4 ore in auto. Ma non andava neanche tanto veloce alla fine. No.

0: Alba Chiara, grande canzone di Vasco Rossi. E ieri, lo sapete, è stata davvero una giornata speciale per il Blasco. Il rocker di Zocca è stato insignito del dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione all'Università degli Studi di Salerno. La cerimonia ufficiale si è svolta proprio nell'Università Campana, dove Vasco Rossi è salito in cattedra per una lectio magistralis. Il dottorato di ricerca si aggiunge alla laurea honoris causa in scienze delle comunicazioni ottenuta nel 2005 alla IULM di Milano.
1: Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Arca Planet, convenienza nostra.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona perché mia.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
12: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
13: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
14: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
13: Perché la ricerca non si ferma.
15: Ma possiamo venire anche noi?
13: Sì! PittaRossoPinkParade.it.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
18: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
19: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
20: Siamo Elia Nuzzolo
21: e Matteo Ciuccioli,
20: alias Max Pezzali
21: e Mauro Repetto.
20: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
22: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
23: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
24: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

Ed eccola qui un'altra bella notizia che arriva dalla nostra redazione. Parliamo di giovanissimo zio. In Brasile un bambino di 5 anni ha chiamato la polizia chiedendo un intervento perché suo zio lo aveva spintonato. Un agente ha quindi raggiunto l'abitazione dove ha scoperto che lo zio era un altro bambino di soli 2 anni più grande. Dopo aver ascoltato entrambe le parti, quindi l'agente ha aiutato a risolvere questa piccola disputa familiare. Alla fine zio e nipote hanno fatto pace scambiandosi un abbraccio. Eccolo qui.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai. A proposito di guai, alla mia destra c'è Mauro Marino.
2: Lo sapevo, capo, lo sapevo.
1: Buongiorno, buongiorno. Sì, no, guai, nel senso

0: che non è delle più splendide, diciamo la verità.
1: È vero?
2: È molto vero.
1: Babà mia.
2: Cioè, non mi devo neanche sforzare per fare invece, la freddata.
0: Lo so. Mentre alla mia sinistra, in tutta la sua, come dire, esplosiva salute, sei sì. proprio salute da tutti i pori, è vero Marino?
2: Beh, è vero, vero, confermo.
0: Potete tagliare un po'.
2: Infatti.
3: Ma no, io sto alla larga, ecco, per stare tranquilla. Così.
0: Ma di chi stiamo parlando? Francesca Lecce.
3: Buongiorno capo, buongiorno.
0: Allora,
3: a tutti.
0: Allora ragazzi, io vi sto per lasciare la radio, che mi accade sempre da lunedì a venerdì, e sono certo che voi sarete lieti di questo passaggio di consegna.
3: Certo.
0: Ma devo come sempre annunciarvi ufficialmente che prima di voi c'è lui.
2: Lui.
0: È lui che questa mattina ha preso un po' di pioggianza.
3: C'era.
0: Ha preso anche un po' di filanza.
2: Ah.
0: Sì. Perché c'era la trafficanza.
2: Ah, traffico.
0: Trafficanza, sì, sì, nella stradanza.
2: Giusto, giusto.
0: Di chi parliamo?
2: Di
0: Audi.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 8 ottobre 2026. Braccianti, vittime di lestofanti, 14 ore di lavoro al dì, 7 giorni su 7, sotto la pioggia o sole rovente, pagati tra 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta. Così venivano trattati dei braccianti agricoli privi di permesso di soggiorno nel casertano. Non potevano assentarsi per malattia, né usare il telefonino, sottoposti a continui controlli dei micidiali caporali. E avrebbero perso il lavoro se non fossero scappati in caso di controlli dalle forze dell'ordine o per scarsa resa lavorativa. 2 anni di indagini, provvedimenti per 3 persone del luogo, altre 4 sono accusate di intermediazione. Il rischio di soffrire di qualche forma di dolore non aumenta in modo lineare con l'età. L'aumento più marcato si registra prima dei 55 anni. A quest'età, oltre il 40% degli uomini e quasi il 60% delle donne riferisce qualche tipo di dolore. Lo rivela un'analisi globale che potrebbe aiutare a migliorare il monitoraggio e la prevenzione del dolore a livello globale. Lo studio è canadese. Polemiche attorno alla nuova legge elettorale della maggioranza aggrappata al voto di fiducia. Le opposizioni parlano di incostituzionalità e annunciano ricorsi alla Consulta. Hanno rubato alimenti per appena 10 euro in un supermercato a Chivasso, vicino a Torino. Poi hanno scaraventato a terra la direttrice e sono stati arrestati. Permangono attesa e curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente degli eventuali nuovi interventi della Meloni sui carburanti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un nuovo monito, lo fa spesso, sul debito pubblico, ma la direttrice generale del fondo, Georgieva, ha deplorato la mancanza di azioni decisive nelle economie avanzate fortemente indebitate. Ricorda poi i rischi legati allo shock energetico e sollecita una maggiore cooperazione per diffondere l'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo. Dice Noemi Bocchi: prima di stare con Francesco Totti non ero così insicura. Il suo personaggio schiaccia la mia persona. Ora sono vista solo come la compagna di. Stare con lui è positivo, ma questo mondo non è così semplice. Signora, se le faccia una ragione. Lo sport alla scherma: Andrea Cassarà, ex schermidore con 2 ori e 1 bronzo olimpico, nominato commissario tecnico delle squadre russe di fioretto maschile e femminile. Congratulazioni, Cassarà. Il calcio: la 6ª giornata del massimo campionato riprenderà sabato con Genoa Fiorentina, Inter Parma, Napoli contro Frosinone. Domenica Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Chiusura lunedì con Atalanta Venezia, Torino contro Udinese. In classifica Roma, Inter, Lazio sono a comando con 13 punti, poi c'è il Cagliari a 12, il Milan a 11 punti. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse e localmente abbondanti, soprattutto su buona parte del centro-nord. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse localmente a carattere temporalesco. Piogge anche sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata e nella prossima notte ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Siamo qui pronti anche oggi a raccontarvi vita, morte, miracoli di chi?
1: Ma di qualunque cosa che ci capiti sotto tiro.
0: Perfetto.
1: Noi sì.
0: Ma intanto
1: sì,
0: c'era quello di J-Ax, prima Tiziano Ferro, imbranato. Buongiorno, guarda chi c'è di là, quel.
2: Malandrino.
0: Il malandrino di Stussi. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Stussi, buongiorno.
0: Scusate ancora per questa voce così un po' raffreddata, non che gli altri giorni sia meglio, per carità, però oggi sono un po' più nasale, diciamo.
1: Sei nasale oggi?
0: Sì,
1: vabbè.
0: Sì.
1: Comunque oggi nella sua... faccio come il
0: nasalità.
1: Capo. Nella sua nasalità c'è...
3: Mauro Marino.
0: Mamma mia, ragazzi.
3: Francesca Leto.
0: Niente, oggi c'ha il dito, c'ha il dito anchilosato.
1: È venuto
0: il motorino, ha preso freddo, hai capito?
1: Ah,
0: quindi
1: col
0: dito
1: motorino
0: che,
1: sei arrivato.
0: Cioè, lui non molla mai lo scooter, eh?
1: No.
0: Non è come Camorcia di due gocce d'acqua, prende il pullman. Neanche la macchina, il pullman, perché ha paura di sporcarla. Lui viene tutto l'anno anche con la neve. Lui
1: ha
0: le gomme. C'ha le gomme dello scooter chiodate. Lui
1: chiodate per andare in qualunque
0: situazione. Motociclista, è così.
1: Bene, bravo Stussi, bravo.
0: Perfetto.
1: Poi c'è anche il nostro numero che è chiodato, anche lui, il 331-995-0095.
0: Lo vedi questo clima autunnale?
1: A me piace, mi piace.
0: Io dopo apro un banchetto di calda arroste qui davanti.
1: Sì, che buone.
0: Secondo me cominciamo.
1: Io posso venire a mettere le mie cosine di Halloween attaccate al tuo banchetto? Molto bene.
0: Non manca tanto. Oggi avremo anche una sorpresa per voi, cari ascoltatori,
1: sì.
0: Quindi vi consigliamo di tenere a bada, cioè di tenere a memoria il numero, perché servirà.
1: Esatto, state lì.
0: Abbiamo detto tutto?
1: Sì, hai detto tutto.
0: Dove andiamo?
1: Andiamo alla Città degli Angeli.
0: Ah, di che vuole? Chi? Cosa c'ha Francesca?
1: No,
0: è la maglia, non
1: maglia
0: è il reggiseno. È una maglia fatta a reggiseno,
1: divisa,
0: una maglietta.
1: Sì, sì.
0: Una maglia. Da là sembra un reggiseno.
1: Ma non è, sembra, ma non è. Ma
0: sì,
1: non,
0: esatto.
1: È.
0: Però non è. Non
1: stavamo
0: è.
1: Dicendo che andiamo.
0: Poi sì, nella Città degli Angeli.
1: Degli Angeli, sì.
0: Angeli.
1: Io
0: ho la Città degli Angeli.
1: Ho spiumato le ali. Posso
0: c'è Francesca
1: andare.
0: Leto con il reggiseno.
1: Adesso cosa penserà mia
0: è
1: mamma?
0: È una maglietta.

0: Ah, no, no, no, no.
1: Chi è?
2: Ragazzi, buongiorno. Ciao. Una domanda. Buongiorno. Ma quel cafone francese approfitta per la pioggia della pioggia per farsi il bidet?
0: Amico mio, sei rimasto a ieri, sei rimasto.
1: Al sindaco che aveva detto di non stendere i panni stesi.
0: Esatto, che non dice non siamo a Napoli e noi abbiamo detto che non aveva il bidet, quindi che, cioè, e quindi l'amico qua è rimasto a ieri.
1: Ma oggi ciao, cambiamo argomento.
0: Sì, parliamo d'altro. Sì. Comunque grazie, grazie, possiamo andare.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
7: Allora, ricapitoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
8: Giusto.
7: E non andiamo in onda nemmeno il lunedì. Giusto?
8: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
7: Allora, io ripartirei da capo,
8: Ma come da capo?
7: Sicuro che non è il lunedì, giusto?
8: Ma mercoledì!
9: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi €85.000.
12: Le uova naturelle.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
18: Amici, voglio proporre un brindisi. A chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
19: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggio, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
20: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
21: Via, via!
20: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
22: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
23: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
24: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
22: Siamo Elia Nuzzolo
25: e Matteo Ciuccioli,
22: alias Max Pezzali
25: e Marro Repetto.
22: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
26: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
27: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Sai chi ti saluta?
1: Chi?
0: Shulei.
1: Ah, vero, vero, vero, vero.
0: Molto bene, estate che è finita. Dei Negramaro, Elisa, amore, vado. Fallo.
1: Vai.
0: Tu, va, falla tu.
1: Dai,
0: la sigla.
1: Lo faccio io.
0: Raffreddore qua.
1: È arrivato il momento del primo giro dei
2: saluti a caso.
0: Hai capito che ambulanza? Brava. Molto bene, allora ciao Francesco e Mauro, sono sempre in ascolto. Fate gli auguri a mio nipote Alexander, buon compleanno, auguri.
1: Auguri Alexander, tanti auguri da parte di nonna Lina.
0: Ciao, ciao, ciao. Poi,
1: buongiorno Mauro e Francesca, vi sto

0: cenando con noi anche oggi, un abbraccione.
1: Poi c'è Laura da Capodorlando che ci scrive: anche da noi clima autunnale.
0: Bene.
1: Apro la foto, 32 gradi.
0: Vabbè, è l'autunno
1: là,
0: è così.
1: Pare,
0: è l'autunno là, è così. FM, sto facendo dei vasetti di purum in agrodolce, che sarebbero i peperoni.
1: Certo, purum. Buoni in agrodolce.
0: Aspettando il Francilicious con molta curiosità e interesse. Infatti oggi è giovedì e quindi arriverà il Francilicious.
1: È già stato pubblicato, è una torta fit pere e cioccolato, molto cioccolatosa.
0: Intanto salutiamo Stefano.
1: Ciao Stefano.
0: Poi.
1: Buongiorno a tutti, sono appena atterrato da Roma a San Paolo.
0: Sì.
1: Ci scrive qualcuno, allora buon viaggio.
0: Buon viaggio.
1: Ben arrivato,
0: viaggio.
1: Ascoltaci anche da lì.
0: Ascoltaci, oh signore, va bene. Possiamo proseguire con la prossima canzone, che è nuova, nuova, fresca, fresca.
1: Sì, c'è questo intro così un po'.
0: Un po' da hotel. Hai presente quando entri in quei grandi alberghi?
1: Prego,
0: dove c'è questa musica di sottofondo? Ha prenotato?
1: Sì, ho prenotato.
0: Quanti siete?
1: Quattro,
0: due?
1: Sì.
0: Quattro.
2: Fammi sapere.

0: la chiarò.
1: Vabbè. No, niente, non ripetiamo. Niente, la zucchera chi è?
2: Chi è?
3: Non vi devo dire niente. Buongiorno. Ciao, ciao. Ale. Ho detto sono tutti i giorni che non li sento. Mo gli devo mandare un messaggio, gli devo dire, a Crocchi ci piove. Niente, mi dispiace tanto, voglio, ma ve lo dovevo dire.
1: Grazie.
3: Ok, ciao,
1: grazie,
3: ciao.
1: Grazie, un bacione. Ciao. Grazie.
3: Ricordatemi.
2: Anche noi chi? Ti vogliamo bene.
1: Ah, hai detto salutatemi?
2: No, basta.
1: Vabbè, ti saluta. Ti saluta la nostra amica di Portici, è vero.
2: Ciao.
1: C'è una dedica, Ernia. Che nome da.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica,
1: oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Non riesco a farlo. Sono senza voce oggi. Qualcuno dirà per fortuna.
2: No, ma va bene, lo puoi fare anche nella mente,
1: nella testa,
2: lo sfogo.
1: Basta quello,
2: che
1: basta
2: funziona,
1: quello.
2: Perché
1: se
2: magari
1: siete in giro, in ufficio, non potete fare oh, fatelo in testa.
2: A mente.
1: Vi passerà,
2: funziona,
1: vi passerà tutto.
2: Funziona, funziona.
1: Possiamo andare, Stuzzi, grazie.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.

0: Regolamento nei punti vendita. Stroni, non ci sono paragoni.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
8: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Foglio.
1: Quello è Foglio.
2: Foglio.
1: Lui cantava Voglio.
2: Voglio.
1: Sì, però le consonanti.
2: Se ti mastichi un po' la
1: face, Voglio.
2: Cioè, Jovanotti come direbbe?
1: Voglio.
2: Ma
1: perché?
2: Perché è così, scusa.
1: Vabbè, va bene.
2: Comunque sta di fatto che niente. Ci scrive una nostra ascoltatrice, si chiama Filomena di Torino, ha 82 anni, ci fa i complimenti, eccetera, e dice: ma FM, ma oggi Alessandro da Pomezia non ha mandato nessuna barzelletta?
1: Ma secondo te? Non ce l'abbiamo.
2: Ormai è un personaggio fisso della nostra trasmissione.
1: Vai, eccolo qua.
3: Dottore, ho paura che mia moglie stia perdendo l'udito, cosa posso fare? E allora, guardi, ho bisogno di sapere quanto non ci sente sua moglie. Quindi lei vada a casa, all'ingresso faccia una domanda a sua moglie, se non le risponde continui ad andare avanti verso di lei e le faccia la domanda più volte fino a che non le risponde e veda a che distanza sua moglie ci sente.
2: Okay.
3: Allora il marito va a casa e comincia dall'ingresso: amore, è pronta la cena? Niente. Altri due passi: amore, che c'è per cena? Niente. Altri due passi: amore, che c'è per cena? Niente. Fino a che arriva davanti alla moglie e fa: amore, che c'è per cena? A matriciana, sono tre volte che te lo dico. Da Alessandro da Pomezia.
2: Quello che non sentivo era lui.
1: Già. Ciao Alessandro, e ciao Filomena, che sarai contenta.
2: Grazie, adesso abbiamo il sole. Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci. Ci serve il sole,
1: sì, oggi.
2: Oggi
1: sì.

0: succede?
1: Chi è?
2: So io.
1: Ecco,
2: sai
1: meno
2: chi
1: male.
2: Ti saluta?
1: Chi mi saluta?
2: I giornalisti.
1: Molto bene, grazie.
2: Detto, salutaci quella fanciulla di Francesca Leto che è lì di fianco a te.
1: Grazie, li saluto anch'io. E... ma con questa base però
2: vorrei farti
1: mi stona
2: notare
1: un
2: che
1: poco.
2: Beh, sul pezzo, perché l'estate sta finendo, in effetti ormai è finita, il clima fuori ce lo conferma. E
1: siamo
2: quindi
1: ottobre.
2: È così, adesso arrivano i funghi, arrivano i tartufi.
1: La zucca io ho già iniziato a cucinarla.
2: Brava, cadono le foglie, che bello.

0: con te.
1: Molto bene, già ha piovuto. Già
2: ma
1: piovuto.
2: Piove anche stanotte?
1: No,
2: o
1: prossima
2: dici
1: notte
2: che
1: no, più tardi forse sì.
2: Vabbè.
1: Comunque, seconda oretta insieme Giorgia, prima Angelina Mangola. Noia, parliamo di quest'uomo di 80 anni. È andato a una messa al santuario della Trinità di Valle Pietra a Roma. E questa avventura, diciamo, si è trasformata in un'avventura. Questo fuori programma, perché lui è entrato in chiesa e poi a un certo punto è uscito e si è perso nel bosco.
2: Certo, probabilmente ha fatto due passi in più rispetto a quelli che doveva fare e si è trovato lì in mezzo. È stato comunque ritrovato, è
1: tutto,
2: bene, posto.
1: Tutto a posto.
2: Qualche ora dopo sono intervenuti i soccorsi e l'hanno ripescato.
1: Quindi tutto è bene. Ciò che finisce bene. Certo, uno va in chiesa per ritrovare la strada, esce dalla chiesa e si perde nel bosco. Ma è strano, eh?
2: Sarà un messaggio che arriva,
1: non lo sappiamo.
2: Chissà, questo signore si farà delle domande a 80 anni su cosa deve fare.
1: Probabilmente sì. C'è Serena, hai visto?
2: Ciao Serena.
1: Sai cosa ci ha detto?
2: Cosa ci ha detto?
1: Che dobbiamo mandare il disco Italia.
2: Allora, se lo dice lei,
1: mandiamo.
2: Lo facciamo.
3: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: sono due novità.
1: La prima, che da domani non saremo più in onda, siamo stati licenziati, non è vero?
0: No, ma perché dici così?
1: Due novità, no, che riguardano il nostro sito radioitalia.it.
0: Ma certo, intanto c'è la sezione programmi nuova, dove potrete andare a riascoltarci, per esempio.
1: Esatto.
0: Perché no? Ecco.
1: Esatto, tutto quello che abbiamo detto oggi, che abbiamo detto ieri, l'altro ieri.
0: Esatto.
2: Ciao belle gioiette.
0: Ciao.
1: Lo trovate,
0: sì,
1: sul sito.
0: Esatto, okay. Trovate sul sito anche la sezione format video con tutti i video delle nostre produzioni originali.
1: Vogliamo ricordare anche il sito?
0: radioitalia.it.
1: Il sito di chi ama la musica italiana.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
5: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
6: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
7: Siamo Elia Nuzzolo
8: e Matteo Cuccioli,
7: alias Max Pezzali
8: e Mauro Repetto.
7: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
9: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
10: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
12: Milano, preparati! Gli anni venti stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Gasa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
13: Fuori in furia è la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
17: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
18: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
17: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
19: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
2: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
0: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
17: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. domenica 11 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

0: A New York.
1: Oh yeah.
0: È a New York, Lorenzo.
1: Oh yeah.
0: Domani arriverà anche un singolo nuovo di Jovanotti. Prima c'era Ultimo Tutto. Giro di saluti a caso. Via, andiamo.
1: Ciao. Ciao. Sono Nicola dalla Calabria. Mi trovo nel mio terreno a Villa Piana.
0: Bene.
1: Sto raccogliendo le olive. Chi viene a darmi una mano?
0: Francesca.
1: Dice che se voglio tenermi in allenamento posso dargli una mano a raccogliere le olive.
0: Bravo,
1: guarda, io vengo
0: d'accordo.
1: Subito.
0: Tra l'altro,
1: anche perché
0: Francesca è bravissima a raccogliere le olive.
1: E mi arrampico anche. Serve?
0: No,
1: serve?
0: Perché poi
1: bisogna
0: raccoglierle con la rete, sai, con le robe.
1: Non so bene la procedura.
0: Poi però devi andare a spremere l'olio. Ti metti là con i piedi, schiacci, tipo l'uva.
1: Si fa coi piedi?
0: No,
1: veramente?
0: Non si fa coi piedi, no. Sono le macchine che girano.
1: Ciao Francesco.
0: Buongiorno Francesca e Mauro, vi ascolto da Terni mentre sto imbarattolando il miele delle nostre apine.
1: Mamma,
0: che bello,
1: come sono indaffarati,
0: che bello. Noi siamo sempre qui in Viale Europa 49 a Cologno Monzese, amiamo molto anche il miele che fa bene
1: tanto
0: alla voce, tra l'altro.
1: Sì, fa benissimo.
0: Non si firma, però salutiamo, grazie.
1: Ciao FM, in questo momento a Palermo ci sono solo 38 gradi.
0: Non possiamo andare a trasmettere da Palermo, scusa, siamo là, c'è il mare,
1: così bella,
0: che bello.
1: Città, poi.
0: Ciao Giusy, ciao. Poi invece a Capua fa freddino, 16 gradi, ci dice Max. Ciao Max.
1: Ciao Max, ciao. E poi c'è Renato che compone questa rima per noi.
0: Sì.
1: Con Francesca e Marino Radio Italia raggiunge il sopraffino. Bravo Renato, grazie.
0: Poi ciao Mauro e Francesca, vi auguro una buona giornata anche se qui piove. Un abbraccio Lina da Como, è sempre bello sentirvi. Grazie.
1: Bello,
0: Lina.
1: Grazie Lina.
0: Quante linee abbiamo che ci ascoltano?
1: Diverse,
0: eh?
1: Diverse.
0: Tante radioline
1: tante
0: abbiamo.
1: Radioline.
0: Sì, che bello, che bello. C'è Fabri Fibra con Emma?
1: Sì, antidroga.
0: Antidroga, via.

0: Ma guarda, io me ne Andromeda, e tu?
1: No, io resto.
0: Tu resti.
1: Io resto.
0: Tra l'altro
1: resto.
0: Ho saputo che Elodie non è sparita dai radar, sta facendo cose.
1: Ma certo,
0: quindi
1: lei fa sempre cose.
0: Aspettiamo. Chi è?

0: Buongiorno, hanno appena investito il postino.
1: Oh signor.
0: Frattura composta. No, a parte gli scherzi, per fortuna non si è fatto nulla, solo meno qualche male, botta e male, lo scooter rotto. Ciao Fabio da Crema.
1: Ciao Fabio,
2: Fabio,
1: meno male
2: composta,
1: che il postino sta
2: perché
1: bene.
2: La frattura composta,
1: sì, sì, l'abbiamo, l'abbiamo
2: che
1: capita.
2: Burlone,
1: sì, sì,
2: che
1: sì,
2: burlone.
1: Ma c'erano i paparazzi a fare le foto lì?
2: Magari per quello
1: può darsi,
2: che
1: può darsi.

0: Due cose al volo, importante. La prima, Mimmo da Reggio Calabria ci ha mandato un vocale che è un po' lungo.
1: Un po' lungo, però ci segnala una situazione preoccupante. Cioè, certo. Dice che mentre stava guidando ha visto una persona davanti a lui in auto che faceva una videochiamata
0: e zizzagava di qua e di là con la macchina, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. Quindi non si fa. Grazie per la segnalazione, Mimmo. Poi dice Massimo da Foggia: Francesca e Mauro, siete la casa del buon Gesù. Chi vi ascolta non vi lascia più.
1: Grazie, Massimo. Grazie. Bello, la casa del buon Gesù.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: C'è un posto dove tutto può accadere.
5: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
6: Cos'è questo posto?
7: È l'albero di molto lontano.
4: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
7: È fantastico.
4: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi

0: Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Che tempo che fa raddoppia domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa sul 9.
12: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.

0: Sì, sì, no, adesso lo facciamo. Sì, sì, ciao, ciao.
1: Cosa,
0: ciao,
1: chi
0: ciao.
1: È?
0: La redazione.
1: Cosa dice?
0: Chiede se possiamo dire di Riccardo Zanotti, il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ah, sì, che ha detto che stava scrivendo sui social ai suoi fan.
0: Esattamente.
1: Che sta preparando nuova musica.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche
0: sì.
1: Che ci sarà un tour negli stadi per i Pinguini tra
0: sì,
1: giugno e luglio.
0: Sì, sì.
1: Che c'è il calendario sul nostro sito radioitalia.it.
0: Mi preoccupa un po' una cosa.
1: Cosa?
0: Che praticamente Zanotti dice che il prossimo singolo del gruppo farà piangere di brutto, l'ha detto lui.
1: Ma sì, dai, ma quelle emozioni
0: Sturm und Drang. Ma perché devo piangere? Ma perché devo,
1: perché
0: bisogna piangere?
1: Ma
0: dai,
1: ne vale sempre la pena quando c'è una bella canzone.
0: Preferisco sorridere,
1: dai.
0: Salutiamo anche Cetti da Palermo. Ciao,
1: ciao Cetti.
0: Ne vale la pena. Vai. Tu mi

anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: perché hai il raffreddore.
1: No, per l'acqua e sapone qua, la canzone degli stadio. Allora, ringraziamo Paolo D'Alecco che ci segnala una cosa importante, probabilmente ci è sfuggito, qualcuno l'avrà anche fatto. Dice che nessuno ieri ha menzionato due artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, che sono Augusto D'Aolio dei Nomadi e Pierangelo Bertoli, che sono morti rispettivamente 34 e 24 anni fa. E quindi grazie per la segnalazione, Paolo. Vedi che quando siete voi che ci date una mano anche a ricordare le cose, ci
0: ma
1: fa
0: certo,
1: molto piacere.
0: Ma certo Paolo, noi grazie siamo al Paolo, vostro grazie, servizio, grazie mille mille anche a tutti quelli che hanno mandato freddurine e barzellettine che ci stiamo divertendo a leggere qui, poi più tardi le leggeremo.
1: Volevo anche dire che nella prossima ora ci sarà una sorpresa per voi cari ascoltatori.
0: Già, perché
1: attenzione,
0: è stato detto all'inizio, hai fatto bene a ricordarlo. Adesso scavalliamo, sono le 3.

0: melodia. Allora, Sal Da Vinci, poesia, prima in rama con Nera. Parliamo di quest'uomo di Singapore che sostiene che la sua vita sia cambiata da quando ha imparato a fare i rutti all'età di 52 anni.
1: Attenzione, non fatevi idee sbagliate, no, non è che no, ne ha fatto no, una no, professione, no, ma c'è no, un altro
0: no.
1: motivo.
0: Ora fa le gare, no scherzo, quella che per molti è un'azione normale, per lui era sempre stato una grande, un grande problema. Praticamente dopo tante visite ha scoperto di essere affetto da una rara sindrome, appunto, e non riusciva a ruttare.
1: Eh sì, però insomma aveva un altro tipo di problema, visto che non riusciva appunto a ruttare, aveva altri problemi di flatulenze da un'altra parte.
0: Certo, perché o li fai da una parte o li fai dall'altra, nel senso, hai capito? Sì, quindi sì, quando beveva bevande gassate e queste, sembrava una pentola a pressione.
1: Lui l'ha detto di se stesso, ha detto sembra una pentola a pressione. Invece guarda, hanno scoperto appunto che aveva questa disfunzione, tra l'altro abbastanza rara, hanno trovato anche modo per risolvere il problema.
0: Ogni 3 mesi va a farsi una puntura nello sfintere esofageo,
1: esatto,
0: e così riesce a favorire il rilassamento dei muscoli e permette al paziente di ruttare.
1: Quindi lui è l'unico autorizzato al rutto libero.
0: Esatto,
1: quando è lì quando davanti è, alla tele
0: rutto
1: o così
0: libero, via. Quando fa l'iniezione, se lo fa l'iniezione,
1: prot.
0: Pensa a quelli che stanno a casa con lui.
1: Mamma
0: secondo me
1: mia,
0: è stata la moglie a obbligarlo ad andare a fare la puntura.
1: E però c'è cioè, un po'.
0: Ho capito, però un conto è il ruttino, un conto è il prot.
1: Dipende che ruttino fai.
0: Ma dipende anche che prot fai, hai capito? È quello il problema. Comunque niente.
1: Che problemi a Singapore?
0: Lo so, ci sono i The Colors.
1: Vai.

0: È finito.
1: È finito.
0: È finito. È finito.
1: Mi stavo soffiando il naso e qua non passa sto raffreddore. Salutiamo Mattia, ci ha mandato una freddurina. Puoi fare di meglio, Mattia, grazie.
0: Ciao,
1: poi...
0: Mattia, invece leggiamo questa di Antonio.
1: Vai.
0: Da Margherita di Savoia.
1: Vai.
0: Tesoro? Tesoro? Indovina cosa c'è per cena?
1: Non riesco ad indovinare quando già nel piatto, figurati prima. Era carina, era carina. Grazie, poi.
0: Grazie, poi. Freddurina.
1: Mario d'Alessandria. Chiedono alla Thunberg se vuole giocare a tombola. Lei risponde assolutamente no. Perché?
0: Perché?
1: Perché ci inquina. Era carina anche
0: perché ci inquina, sì, sarebbe, sì, nella tombola, no?
1: Sì, sì,
0: però
1: sì.
0: Ci inquina, inquina è il verbo inquinare.
1: Ovviamente Greta Thunberg, certo.
0: Sì, sì.
1: Poi
0: c'è qualcuno che ci chiede una canzone che metteremo. E
1: Giovanni.
0: Sappiamo anche Giovanni, però quella lì non possiamo leggere.
1: È bellissima, però quella dell'anziana e la gallina,
0: no.
1: Eufrasia, la
0: bella,
1: è carina, però
0: non
1: si può
0: leggere. Non si può.
1: Oddio, volendo, ma non si può.
0: E invece questa la leggiamo da
1: Prego.
0: Rocco dalla provincia di Lecce.
1: Freddura, il medico mi dà mi ha fatto una ricetta ma è incompleta. C'è scritto di prendere la vitamina E.
0: La vitamina E, ma non coi puntini, perché se metti E coi puntini sembrerebbe che è incompleta la ricetta.
1: Lui ha messo i puntini, lui ha messo i puntini.
0: Bellissimo, grazie mille.
1: Carine, grazie, ci sono piaciute. Abbiamo detto la verità anche noi,
0: certo.
1: Come dice Vasco Rossi in questa canzone, che adesso dobbiamo chiamare professore. Da
0: hai visto?
1: Certo.
0: Si merita tutto.
1: Ad honoris causa, bravo, professore Vasco Rossi.
2: La verità. Si imposca fra le nuvole, rimescola le regole. Nessuno sa se viene o se va.

0: Dice Stefano Dacchieri, Francesca, grazie per la spiegazione questa volta fondamentale, quella della Thunberg non c'era arrivato.
1: Vedi che sono utile, Stefano.
0: Sì,
1: vedi,
0: sempre
1: sono
0: utile, ci mancherebbe,
1: utile.
0: Voglia.
1: Con le barzellette poi.
0: Devi andare, Stussi? Schiaccia pure, grazie.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggio, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
10: Vimar, energia positiva.
11: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
13: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
14: Troni. Non ci sono paragoni.
15: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, fra star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
16: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
15: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
18: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo.
0: Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Ma il titolo è
1: Carmela.
0: Ah, ecco, perfetto.
1: Carmela.
0: Sì. Ma Falivelli è in castigo che si è seduto in terra oggi. Come mai?
1: Cerca una posizione comoda. Sì, capito.
0: Già, è vero, perché col puff, se ti appoggi dietro ti fa male la schiena, c'è il legno. Invece così stai sul morbido. Bravo.
1: Esatto. Possiamo salutare qualcuno?
0: Certo che sì.
1: Allora salutiamo Andreina che ci scrive: Mauro e Francesca, se ogni tanto non vi saluto manca qualcosa al mio cuore.
0: Ma
1: grazie Andreina.
0: Noi siamo qui a ricambiare tra l'altro il tuo saluto, un abbraccione. Freddurina, sapete che

0: Ma io mi faccio una tisana calda, prendo un'aspirina, qualcosa del genere. Anche, per forza,
1: vitamina C, mi raccomando.
0: Abbiamo un paio di auguri da fare, il primo va registrato, quindi
1: Giuseppe,
0: se sei pronto,
1: preparati Giuseppe, se sei pronto noi andiamo,
0: Tre, allora, 2, 1,
1: ci ha mandato un messaggio vocale Giuseppe da Modena, che vorrebbe fare gli auguri alla sua mamma, che non abita lì con lui a Modena, ma sta nella provincia di Lecce, la sua mamma crocefissa che oggi compie 82
0: anni.
1: Auguri!
0: Crocefissa, tanti auguri. Giuseppe, ferma, premi stop, perfetto. Okay. Abbiamo un altro augurio, Ercole dall'Aquila. Saluto voi, Mauro e Francesca, ci tenete compagnia sempre. Un saluto di cuore a tutti i familiari che mi conoscono e soprattutto a ex colleghi. Qua all'Aquila di Ercole sono io e oggi il suo amico compie gli anni. Un abbraccio a Pierluigi, detto Gigio. Tanti auguri.
1: Auguri, auguri Gigio.
0: Allora, abbiamo anticipato i saluti a caso oggi perché in questo momento vi facciamo una domanda e rispondendo magari riuscite anche a beccarvi un regalino.
1: Esatto.
0: Ok, prego.
1: Allora, attenzione, questa è la domanda. Per un'avventura fantastica, quale creatura o personaggio immaginario vorreste al vostro fianco?
0: Ecco. Avete qualche idea?
1: Io adesso ci penso.
0: Ci penso anch'io. Intanto voi rispondete al 331-995-0095. Scriveteci anche il vostro nome e di dove siete.
1: Esatto.
0: Ripetiamo la domanda.
1: Attenzione, per un'avventura fantastica, quale creatura o personaggio immaginario vorreste al vostro fianco?
0: Ecco.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discariche.

0: Sound in tutta Italia.
1: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
9: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
10: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
12: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Allora abbiamo fatto una domanda: per un'avventura fantastica, quale creatura o personaggio immaginario vorreste al vostro fianco? Ovviamente non abbiamo chiesto di specificarcelo e ci avete mandato un elenco di personaggi.
1: Certo, ne leggiamo qualcuno. Per esempio Massimiliano da Bari ha segnalato Margot del cartone animato Lupin.
0: Bene, sarebbe stato bello anche sapere il motivo, no?
1: Anche a Stu si piace quell'idea
0: punto.
1: Lì. Sì, sì.
0: Personaggio di Avatar, dice Mariella. Poi ancora
1: Marco da Chiari, provincia di Brescia, vorrebbe un unicorno.
0: Il fortuna drago della storia infinita, dice Samuela, ma lo dicono in tanti.
1: Segnalato in tantissimi, ma sì, anche sì. Semplicemente una farfalla, come scrive Nadia da San Giorgio su Legnano.
0: C'è anche Robin Hood, dice Massimo.
1: Vero,
0: da Milano, anche Robin Hood.
1: Vero.
0: Allora, in tanti avete scritto E.T., giusto?
1: È vero.
0: E abbiamo scelto a caso uno di voi.
1: A caso uno di voi, cioè Silvana da Lecco, riceverà questo bel regalo. Quindi...
0: 4 biglietti per andare a vedere il film d'animazione L'albero di molto lontano al cinema da oggi. C'è anche una trama che vi raccontiamo.
1: La famiglia Thompson si trasferisce in campagna e i tre fratelli, Bert, Joe e Fran, scoprono un albero straordinario. L'albero di molto lontano, un luogo incantato dove vivono personaggi fantastici e sul quale compaiono mondi meravigliosi.
0: Grazie a tutti per aver risposto a questa domandina e divertiti, Silvana da Lecco. Adesso abbiamo Coez.
1: Qualcosa di grande, sì.
0: Ovvero.

0: Martino fino all'ultimissimo
1: stavo pensando,
0: secondo.
1: Stavo ascoltando il consiglio.
0: Stavo pensando
1: di Fabrizio Moro. Buongiorno Giuditta, buongiorno Marco.
2: Ciao
0: ragazzi.
2: Buon pomeriggio.
1: Come va?
0: Bene.
1: Volete un po' di raffreddore?
0: No, ma ti ho sentito.
1: Io più di ieri. Ma non si vede.
0: Oh no, dai, sono proprio in mezzo e adesso.
1: Ora ti alitiamo addosso.
2: Tra due fuochi, sei.
0: Aiuto, devo reggere, devo resistere.
1: Va bene, dai, resisti. Anche Giuditta deve resistere perché.
2: Io facendo tutti i gesti apotropaici.
1: Siete a 10 centimetri voi in questo momento.
3: Sì, ma io sto alitando fortissimo in questo momento.
0: Dai!
3: Dove vai? Vieni qua.
1: Vabbè, raga, vi lasciamo tutto, ce ne andiamo, ci sentiamo domani se vi fa piacere alle 13.
0: Grazie,
1: grazie a tutti.
0: A Susi, ciao.
1: Ciao Palomo Bell'uomo.
0: Malandrino, ciao. A domani, sono le 4. Domani. Ciao.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Pianoferro, il regalo più grande a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon giovedì, ciao Giuditta.
1: Mamma mia Marco, ma l'hai cantata tutta.
0: Incredibile, come fai a non cantare?
1: Ma
0: come,
1: infatti, come, no, ma devo dire po' cantata, un po' fischiettata, un po' i controcanti, bello, tutto bello, tutto bellissimo.
0: Guarda, sai cos'è l'unica cosa bella di oggi? È che finalmente, dopo 3 anni, Luca Camorcia è qui in regia.
2: È qui!
0: Tra l'altro, l'ultima volta che l'ho visto era l'ultima volta che è venuta a lavorare, quindi io sono veramente felice che tutto sia andato per il meglio e che tu, Luca, sia qui con noi.
1: Bravi. Non sei invecchiato di un giorno. Pazzesco, cioè ti mantieni veramente una... Come fai? Come fai?
0: C'ha la temperatura bassissima in casa.
1: I segreti?
0: 5 gradi anche d'inverno. Ah, il DNA, è il DNA.
1: È questione proprio di DNA. Vuol dire ai cromosomi buoni, Luca Camorci.
0: Cioè, sì. Va bene, comunque, in ogni caso, amici, questa è la squadra che vi accompagnerà oggi fino a...
1: No, capito come?
0: Sì, dai, non facciamo. Arriviamo fino alle 18, abbiamo un sacco di aggiornamenti che vogliamo darvi sulla musica, sulle cose che succedono. Oggi è stata annunciata la giuria di Sanremo, per esempio, ci sono un sacco di radio coinvolte, colleghi.
1: Sì, è vero.
0: Più o meno.
1: Come più o meno?
0: No, dico...
1: Più o meno coinvolti o più o meno colleghi?
0: Scegli tu.
1: Va
0: però...
1: bene, direi che i tempi sono maturi per iniziare dopo questa affermazione. Partiamo?
0: Andiamo,
1: dai,
0: vai.
3: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.

buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardino.
6: È Osvaldo.

0: Che meraviglia! Lucio Dalla, se fossi un angelo su Radio Italia, solo musica italiana. Ah, c'è un'informazione importante.
1: Se fossi un angelo, io andrei su radioitalia.it. No, non è vero. Però ci andrei comunque. Un consiglio che vi diamo, perché il nostro sito si è rinnovato e ci sono due gran belle novità.
0: Allora, innanzitutto c'è la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette. Poi c'è la sezione format video. Sì, c'è di tutto.
1: Tutti i nostri format originali, come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelta Impossibile. È nuova questa? Mm? Scelta Impossibile è nuova.
0: No.
1: No. Scusa, traccia dopo traccia e tanto altro.
0: Radioitalia.it, il sito di Chiama la Musica Italiana.

0: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: Pronto?
3: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
2: Beh, un po'.
3: Mi dispiace, non volevo.
2: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
3: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
2: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
4: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica Che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
5: Quando ci fa sentire

0: prezzo di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€.
3: Ci basta il nostro suono preferito.
2: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza

0: dimentica.
1: La nuova di Elisa si chiama Kintsugi, l'avete ascoltata a Radio Italia Solo Musica Italiana, ma visto che oggi è giovedì vuol dire che domani esce tanta nuova musica, cosa che sappiamo già, domani uscirà il nuovo album di Mina, Dilettevoli Inedite Eccedenze si chiama.
2: Mamma mia, ma che titolo! Allora, il concetto è che sono 10 canzoni che sono già note, che però non sono mai comparse in nessun altro progetto di Mina, okay. Ma sono canzoni che secondo lei meritavano più successo di quello che hanno avuto.
1: Esatto, cioè, infatti le chiama Eccedenze, no?
2: Sì.
1: Proprio nel titolo. Fra questi c'è il singolo che poi tra l'altro stiamo per ascoltare, no?
2: Vento di passione.
1: Sì, Vento di passione. Poi nel 2007 Pino Daniele ha cantato con Giorgia e che Mina ha riproposto.
2: Tra l'altro non è l'unica canzone di Pino Daniele che c'è nell'album, però dovete aspettare venerdì. Dai, non è che posso dire tutto adesso. Dai, su.
1: Domani.
2: L'ascoltiamo?
1: Ascoltiamola.
2: Dai, Vento di passione.

0: Marco Mengoni, ma stasera su Radio Italia solo musica italiana. Invece questo è successo qualche giorno fa, non è stasera.
1: Sì, a Filadelfia c'è stato per la prima volta il campionato di parcheggio AS.
0: Bellissimo.
1: Un sacco di automobilisti che si sono sfidati al volante sotto gli occhi di decine e decine di spettatori,
0: ecco,
1: amici.
0: No, però è questo, è qua il problema.
1: Come mai?
0: Perché il problema del parcheggio AS non è mai il parcheggio AS in sé. Parlo da persona che ha ricevuto la patente per grazia ricevuta, cioè, ok?
1: Quanto ti è costato?
0: Senti, sono andata a prenderla in un altro stato, poi ho dovuto farla validare anche in Italia. No, però il problema del parcheggio adesso, scherzi a parte, non è tanto il parcheggio in sé, è quando c'è qualcuno che ti guarda, che ti fa: vieni!
1: Sì, è così.
0: Vieni!
1: Vabbè, adesso ci sono i sensori, dai, telecamere, sensori, è impossibile sbagliarlo. Fatto sta che la giuria ha votato i concorrenti secondo tre parametri principali: la vicinanza al marciapiede, che insomma influisce,
0: certo,
1: il minor numero di manovre,
0: giusto,
1: effettuate, e l'allineamento della vettura,
0: che sono le tre cose fondamentali per il parcheggio adesso.
1: Chi ha vinto?
0: Ha vinto Mario Zucca.
1: Grande Mario!
0: Ma scusa, no, fermo, era Filadelfia. Ma come Mario Zucca? Era a Filadelfia la gara.
1: Ma magari c'hai i parenti italiani, i genitori italiani.
0: Ma Mario Zucca?
1: Mario Zucca.
0: Cioè, è proprio italiano.
1: Sì,
0: è proprio
1: periodo
0: italiano.
1: Periodo di Halloween, non poteva vincere lui.
0: Altra domanda che bisognerebbe farsi è se erano macchine col cambio automatico manuale.
1: Beh, no, io spero che sia tutto il più difficile, cioè manuale, senza sensori.
0: È per quello che ha vinto un italiano.
1: Ma se no non c'è gusto, scusami. Lo fanno da sole ormai le macchine.

0: Non è mica Teddy, è di Brock. L'abbiamo ascoltata insieme in questo pomeriggio, ma abbiamo un messaggio importante da darvi.
1: Eh sì, perché a Natale insieme a Fondazione AIRC c'è un pensiero che vale più di qualsiasi regalo: sostenere la ricerca e regalare un futuro a tanti bambini e adolescenti che affrontano un tumore.
0: Sullo shop online di AIRC trovi tante proposte per i tuoi regali aziendali, un gesto simbolico ma concreto che può davvero fare la differenza.
1: Perché a Natale è il pensiero che conta. Scopri tutte le proposte su nataleaziende.airc.it.
2: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it. Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
4: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
10: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
14: E a chi produce cose buone?
13: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Allora, se siete degli ascoltatori di quelli proprio fidati di Radio Italia Solo Musica Italiana, vi ricorderete che la settimana scorsa abbiamo parlato di questo ristorante che è aperto H24 praticamente.
1: Sì, sì, sì, sì, in modo tale che tu in qualsiasi orario possa andare lì e servirti, che sia pranzo, cena, insomma comunque puoi mangiare. Ecco, la stessa cosa sta succedendo però in tutto il mondo, cioè ovviamente a Parigi hanno replicato il modello.
0: Sì, sì, chiaramente, eh? Però diciamo che adesso questa cosa si sta allargando anche non ai pasti principali. Vabbè, il pasto più importante della giornata però,
1: la colazione. Come no, vabbè, a me capita spesso, vabbè, magari quei due giorni che hai un po' la vita sregolata, gli orari sregolati, di andare in un bar per prendere un caffè alle 3 del pomeriggio e dici, però io non...
0: Una brioche.
1: Quella brioche lì, quella cosa lì piena di crema, forse me la piglierei, però dici no, è colazione, come faccio a prenderla?
0: E invece stanno aumentando sempre di più i bar che ti danno la possibilità di fare colazione tutto il giorno e tutta la sera, quindi ci sono sempre i cornetti, perché poi, amici, i prodotti da colazione secondo me sono variati, anche le uova potrebbero essere un prodotto da colazione,
1: sì,
0: volendo,
1: come
0: no?
1: Come no, questa è, ho due considerazioni da fare in merito. La prima è che questo è il futuro,
0: certo, sono
1: la
0: d'accordo.
1: Seconda è che a me capita ogni tanto di diversificare, cambio bar per andare a fare colazione, magari ti svegli un po' più tardi nel weekend, vai alle 10 a fare colazione, hanno già finito tutto
0: lì, è una sofferenza,
1: capito? Sì, vuol dire che proprio hai sbagliato lavoro.
0: Sì, è proprio una
1: hai
0: sofferenza.
1: Sbagliato lavoro.
0: Sì. Devo dire che questa cosa mi capita soprattutto quando torno a casa mia, ma stavolta non la dirò la mia regione perché è una brutta pubblicità, ecco. Quindi faccio la vaga, meglio così. Però secondo me è anche un'ottima idea, ma perché poi dai, cioè, i dolci sono buoni sempre, dai,
1: sì,
0: va
1: no,
0: bene,
1: certo,
0: sempre, a qualsiasi,
1: certo, certo.
0: Soprattutto la notte.
1: Soprattutto la notte, a cosa fai riferimento? Ah, ho capito.
0: Capito?
1: Capito, capito.
0: Dopo una certa ora.
1: Ho capito.
0: Il cornetto?
1: Ho capito.
0: Ci vuole.
1: Lo so.
0: Fatelo.
1: Lo so.
0: Metteteli in produzione.
1: Hai ragione, c'è Max Pezzali, questa si chiama Le Ali.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Neck, stai telefonando su Radio Italia, solo musica italiana. Sono arrivati una pioggia di messaggi perché abbiamo parlato della colazione tutto il giorno e non abbiamo tenuto in considerazione una regione, la Sicilia.
1: Beh,
0: in effetti lì c'è sempre.
1: Sì, adesso io lì però estenderei il discorso, cioè non la terrei proprio come colazione, la terrei come veramente prodotti validi 24/7, no?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: qualsiasi ora del giorno e della notte.
0: No, la fai una colazione con l'arancin.
1: Con l'arancin, dice, perché non è né maschile né femminile. Però ho capito, ci sono un sacco di dolci. Ma perché in Campania?
0: Vabbè.
1: Ma vogliamo fare questa gara qui? Secondo me non ne usciamo.
0: No,
1: amici.
0: Io ho fame,
1: tra l'altro. E purtroppo abbiamo solo un'ora davanti.
0: Sì, perché sono le 17.
1: Sì.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Con 227 sì, la Camera approva la riforma della legge elettorale. Protesta delle opposizioni in aula, soddisfatta Meloni, prevista a febbraio la decisione della Consulta sui ricorsi. Sondaggio YouTrend per Sky TG24, gli italiani piacciono le preferenze, ma non i capilista bloccati, preferito il voto anticipato, per la prima volta in calo Futuro Nazionale. In Ucraina almeno 30 morti nell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk. Siamo nel Donetsk, raid con droni anche su Kiev. È morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. In Francia non si ferma la protesta degli studenti, vanno ascoltati, dice Le Cornu. E poi 25 anni fa la strage di Linate, il più grave incidente aereo in Italia, scontro in pista tra due velivoli, poi lo schianto contro l'edificio dei bagagli, e nella tragedia morirono 118 persone. Maltempo, allerta arancione, parchi e scuole chiuse in Toscana, gialla in altre 11 regioni tra cui Lazio, Liguria, Lombardia e Puglia, forte temporale e allagamenti a Roma. Nobel per la letteratura alla canadese Anne Carson, la sua opera audace e creativa ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Stasera torna X Factor, appuntamento alle 21:15 su Sky 1 per gli ultimi bootcamp. Mancano ancora 3 X Pass da assegnare.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. Nel Molise, sulla statale 647 fondo Valle del Biferno, c'è senso unico alternato causa lavori dopo l'incrocio Larino e Guglionesi e prima dell'incrocio stazione di Guglionesi, strada statale 87 Sannitica. Nel Trentino Alto Adige, statale 12 della Betone del Brennero, traffico intenso con code a tratti tra l'incrocio di Cardano, statale 241 Valdega e Costa Lunga, e l'incrocio a 22 Bolzano Sud, strada statale 38 dello Stelvio, direzione incrocio Pisa, statale 1 Aurelia. In Toscana, sulla statale 223 di Paganico, traffico rallentato per veicolo in avaria prima dell'incrocio Siena, statale 2, statale 73 tangenziale di Siena e dopo l'incrocio San Salvatore a Pilli in direzione rotatoria Grosseto. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45 c'è fondo stradale dissestato sull'incrocio Verghereto, direzione incrocio Viterbo Terni. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato dopo l'incrocio di Soverato e prima dell'incrocio di Copanello. Sulla statale 39 del Passo dell'Aprica, in Lombardia, ci sarà senso unico alternato per lavori dalle 7.30 del 19 alle 18 del 30 di ottobre tra l'incrocio Motta, strada statale 550 di Villa Tirano e l'incrocio Passo dell'Aprica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Gigi D'Alessio con Anna Tatangelo, un nuovo bacio
1: di
0: su
1: cosa stiamo parlando?
0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vi abbiamo sentiti tutti cantarla.
0: Ho sentito anche dei duetti proprio.
1: Sì, sì, anch'io. Amici, parliamo di dell'ultimo saluto alla nazionale del giocatore di calcio più forte che la storia del calcio abbia mai conosciuto.
0: Leo
1: Forse.
0: Messi. Beh, dai, sì.
1: Sì, ho capito, però l'altro è Maradona. Come fai a non lo so, questo è un dibattito in cui non voglio entrare, però insomma.
0: Anche Messi. Perché epoche diverse.
1: Sì, no, è una Leo cosa Messi, troppo sì. complessa. Però in ogni caso Leo Messi ha salutato la nazionale argentina a Buenos Aires, ovviamente, in questa partita.
0: Sì, allora, ovviamente i biglietti erano richiestissimi, costosetti,
1: certo,
0: devo dire,
1: certo.
0: E tutto sold out, però c'erano questi fortunati, appunto, che entravano allo stadio perché erano riusciti ad accaparrarsi la possibilità di entrare. C'erano dei giornalisti fuori che intervistavano.
1: Sì, no, ma i contenuti ovviamente online, adesso c'è questa nuova forma di giornalismo online, devo dire che funziona tantissimo col calcio e spero che arrivi anche negli altri settori, perché quando c'è un evento, una partita, fuori ci sono delle trasmissioni che si sviluppano solo online, quindi ci sono degli inviati che raccolgono delle storie. Una di queste storie ha colpito il web e ha fatto il giro del mondo.
0: Sì, è la storia di un tifoso, perché in realtà è stata casuale l'uscita di questa storia. Un ragazzo è stato intervistato, gli hanno detto: ma allora stai entrando? No,
1: non posso entrare, sono venuto lo stesso a vedere se mi facevano entrare. Uno dice: ma come mai? Cioè, ce l'hai il biglietto? Sì, eccolo qua. E aveva il biglietto frantumato
0: in mille pezzi
1: in mano, sperando insomma che qualcuno riconoscesse la validità di questo biglietto per farlo entrare.
0: Il problema è che il biglietto era stato strappato proprio nella parte in cui c'era il QR code che serviva per accedere allo stadio. Ma chi l'ha strappato questo biglietto?
1: La sua ex.
0: Già.
1: Lui non ha svelato il motivo, me lo immagino.
0: Tra l'altro perché... lei era dentro.
1: Sì, lei era,
0: lei era
1: partita,
0: dentro lo
1: sì,
0: stadio a vedere la partita, bellissimo.
1: Partita.
0: Cioè, bellissimo, per lui meno.
1: No, comunque sai, questa cosa di Messi è una cosa che capita una volta nella vita. Vedere l'ultima partita di Messi è una cosa che capita una volta nella vita. Mm-hmm. Hai pagato 500 euro, tu come minimo adesso vai a casa e gli butti tutti i trucchi, perché questo è il minimo che tu devi fare. Minimo.
0: Io credo da donna.
1: E tutte le scarpe pure, secondo me.
0: Io credo da donna
1: sì.
0: che lei abbia preventivamente svuotato la casa prima di fare quel gesto.
1: No, era lì, per la partita.
0: So, però se fai un gesto.
1: Le hai messe. Cioè, vuoi la guerra? Combattiamo.
0: Se fai un gesto così, le temi un po' le conseguenze, dai. Io credo che si sia organizzata. Se non si è organizzata, io adesso voglio sapere per quanto andranno avanti le varie vendette tra uno e l'altro.
1: Bello, bello. Queste sono storie che mi piacciono. Finché resta così, ovviamente, sono storie che mi piacciono. Cioè, non andiamo oltre.
0: Beh, ma ci mancherebbe ancora. Vorrei ben vedere.
1: Che vuol dire? Cioè, hai messo il cuore in mezzo, è Messi. Cioè, hai capito? Quello è il cuore.
0: Ho capito.
1: Tu hai ferito una persona, il resto è tutto materiale, oggettistica.
0: Ho capito. Pure le scarpe. Vabbè, c'è Ernia, Berlino.

0: Nero Bali, Elodie, Michele Bravi e Gue a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, amici, vogliamo raccontarvi una cosa?
1: Sì, perché ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro.
0: Padova è una meraviglia, storia e emozione, una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
1: È il profumo di un mercato, un sapore da condividere, una piazza dove ogni passo diventa un ricordo.
0: E cambiare prospettiva e scoprire che qui anche il tempo ha un altro gusto.
1: Padova, da vedere, da vivere, da sentire.
0: Piacere, Padova.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte! Con Bertolotto! Installarle è facile! Niente opere murarie, niente sporco! Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa!
6: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
15: E a chi produce cose buone?
14: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
17: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
18: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane,
19: luci misteriose.
20: Insomma, le solite cose.
21: Non direi le solite cose.
22: L'avventura sta per cominciare.
23: Tenetevi forte.
24: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
25: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
26: Vimar. Energia positiva.
27: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
2: Ed è un

0: Perché questo posto è uno dei pochi, forse se non l'unico, sulla terra dove si possono davvero ricaricare le batterie sociali in pace. Pensate che lo slogan è: se non ti piacciono le chiacchiere di circostanza, nemmeno agli svedesi.
1: Oh, aspetta, aspetta. Fermi tutti. No. Cioè, su questa cosa qua del non chiacchierare, non avere piacere a interagire con il prossimo, ma la mia Liguria dove la mettiamo, scusate?
0: Ah, no, vabbè, allora.
1: No, però svedesi, sai, allora, però, voi vi tenete i mobili?
0: No,
1: e questa cosa qua ce la teniamo noi.
0: Però
1: è
0: il
1: nostra.
0: Punto, sai qual è? Che gli svedesi, cioè quando tu entri in un bar, no? Non dici neanche buongiorno, perché tanto non lo stai dicendo veramente buongiorno, capito? Tu vai lì e chiedi quello che ti serve.
1: Ma stai parlando sempre della Liguria.
0: Ma in Liguria pure così, nessuno dice buongiorno.
1: No, buongiorno, sì, buongiorno, okay, lo diciamo.
0: Okay. Però in ogni caso, sì, ci sono poi ovviamente delle piccole tracce anche sparse.
1: Vabbè, io da domani allora mi metto a fare dei tavolini. Vediamo come la prendono, non lo so.
0: Sì, sì, ma secondo me.
1: Vediamo.
0: Se riesci a fare che costano meno di 9 euro.
1: Devo valutare, non sono sicura di questa seconda cosa. Farò un tentativo,
0: vai, ti farò sapere. Sì, sì, sì, perché no?
1: C'è Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya. Cosa so?

0: Duff, sei la più bella del mondo su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vogliamo ricordarvi un appuntamento, forse due in realtà, perché da domenica 11 ottobre in diretta sul 9 in streaming su Discovery Plus torna Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa.
0: Interviste, attualità, grandi ospiti e tanti momenti tra comicità e intrattenimento con l'immancabile Luciano Littizzetto al suo fianco.
1: E quest'anno Che Tempo Che Fa raddoppia dal 14 ottobre, ogni mercoledì arriva anche il tavolo con nuovi ospiti, risate e tutta l'ironia che conosciamo del programma.
0: Che Tempo Che Fa ogni domenica alle 19.30 e con il tavolo di Che Tempo Che Fa ogni mercoledì alle 21.15 sul 9.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona perché mia.
9: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
10: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
9: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
14: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
16: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
17: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
16: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
17: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
16: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
18: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
19: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
20: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
18: Siamo Elia Nuzzolo
21: e Matteo Ciuccioli,
18: alias Max Pezzali
21: e Mauro Repetto.
18: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
22: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
23: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: Sognare una vacanza d'inverno?
25: Previsto.
24: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
25: Inaspettato.
24: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
25: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
24: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
0: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
1: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
0: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
1: Da Notorious Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Biagio Antonacci, Saif, Spirituale su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tra l'altro Saif è protagonista di un documentario che prende il titolo da un grandissimo successo di Gino Paoli, che è Il cielo in una stanza.
0: Ah, bellissimo. Per il progetto, che è disponibile su YouTube, ha incontrato i detenuti del carcere di Chiavari e di Marassi.
1: Sì, parlato con loro di vita, poesia, libertà. C'è questo scambio che tra l'altro io trovo molto intrigante, così come anche lui ha detto è stato molto piacevole, e vuole mostrare quanto la musica possa aiutare anche coloro che sono in questo momento detenuti.
0: Tra l'altro, insomma, per trattare un tema del genere, io trovo che il titolo sia veramente molto calzante.
1: Sì, serve anche una certa sensibilità, che ha dimostrato anche di avere, onestamente, nonostante sia giovane, non è semplice, è scontato.
0: Vero, vero. Bene. Comunque è disponibile su YouTube, Il cielo in una stanza.
1: Sì, come no. C'è Brunori Sas con L'albero delle noci. Sono

0: Honori Sass, l'albero delle noci su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Ah, buonasera.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Non so se avete notato.
3: Cosa?
0: Che c'è?
3: C'è Luca Camorcia, ragazzi.
0: Non so se lo conoscete.
2: La sciagura di ieri.
0: Ah, sì. Come l'hai definita?
2: La nostra sciagura di ieri.
3: Non è un complimento, Luca.
0: Ma perché vabbè, glielo spieghi?
3: Ha detto grazie.
0: Vabbè. Cioè io volevo partire più blanda, siete andati subito, non posso dire altro.
2: Pane Luca, al pane, vino al vino.
0: Io ti mando un cuoricino, va bene così. A questo punto, volevo essere cattiva, siete stati
3: no,
0: peggio.
3: Non dire,
0: non ho fatto niente.
3: Non aggiungere altro, andava già bene così. Andava già bene così. Ragazzi, ci sentiamo domani?
0: Sì. Io direi di sì.
3: Sì. Sempre dalle 4, grazie Luca di essere stato in regia con noi. Buona serata a tutti.
0: Sono le 18.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Con 227 sì, la Camera approva la riforma della legge elettorale, protesta delle opposizioni in aula, soddisfatta Meloni, pronti i ricorsi, si guarda già al giudizio della Consulta. Sondaggio YouTrend per Sky TG24, agli italiani piacciono le preferenze ma non i capilista bloccati, preferito il voto anticipato, per la prima volta in calo Futuro Nazionale. In Ucraina almeno 30 morti nell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk, siamo nel Donetsk, raid con droni anche su Kiev. È morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. In Francia non si ferma la protesta degli studenti, vanno ascoltati, dice il primo ministro Le Cornu. 25 anni fa la strage di Linate, il più grave incidente aereo in Italia, scontro in pista tra due velivoli, poi lo schianto contro l'edificio dei bagagli. Nella tragedia morirono 118 persone. Maltempo, allerta arancione, parchi e scuole chiuse in Toscana, gialla in altre 11 regioni, tra cui Lazio, Liguria, Lombardia e Puglia, forte temporale e allagamenti a Roma. Nobel per la letteratura alla canadese Anne Carson, la sua opera audace e creativa ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea, si legge nella motivazione. Questa sera torna X Factor, appuntamento alle 21.15 su Sky 1 per gli ultimi bootcamp.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora e ore, e dirti tutto ogni

0: quando nel 99 si presentò con la sua chitarra sul palco dell'Ariston per Sanremo Giovani, sì, era una bella scommessa e infatti quel Sanremo lo vinse. Tu dici, quando una canzone così bella come Oggi sono io, suonata da Alex Britti, vince il Festival di Sanremo nella categoria giovani, quale altro privilegio puoi avere nella vita?
1: Essere cantato da Mina.
0: Brava, esatto.
1: Probabilmente è quello che è successo con questa canzone qua.
0: Ti rendi conto? Incredibile. Che
1: vabbè, Alex Britti è un talento
0: meritata,
1: infinito.
0: Sì,
1: cioè, secondo me, veramente, a parte che lo sanno tutti, ed è come dire veramente che l'acqua è bagnata. Però, insomma, mai. È bello poterlo ricordare. Buona serata a tutti, a tutti.
0: Buona serata a tutti.
1: Ci siamo, Emiliano Nino Picardi, buonasera anche a te.
0: Buonasera, Daniela Cappelletti, buonasera. Rompiamo l'indugio.
1: Vai, vai, vai.
0: Ah, Edo Stanzini. Edo Stanzini, fai la chitarra di Britti.
1: Scusa Alex, scusami tanto, che vergogna.
0: Buonasera a voi, buon 8 di ottobre a tutti, mi piace questa cosa, lo sai che
1: ottobre.
0: 8 ottobre è bellissima, una di quelle cose che mi diverte un sacco. E ben ritrovati all'inizio proprio di questa serata.
1: Capisci che 8-10 però, i numeri non c'entrano niente.
0: Allora, innanzitutto 8 e 10 per noi che siamo amanti del calcio, ma il calcio romantico, quello quando i numeri erano da 1 a 11.
1: Sì.
0: Ce lo ricorderemo noi che abbiamo vissuto quel momento là.
1: Vai,
0: l'8
1: avanti.
0: Era il numero del regista, il 10 era quello del fantasista. Quindi sono due numeri meravigliosi.
1: Quindi 8-10, regista più fantasista.
0: Bellissimo.
1: Per tutti gli altri che sono persone normali, invece come facciamo?
0: C'è Ligabue che canta una vita da mediano.
1: Ok, vabbè, me la collo. 331-995-0095 è il numero per interagire insieme. Da qua alle 21 sapete, abbiamo parecchie cose da raccontarci. Cosa manco di dire? Niente.
0: No,
1: il sito, vogliamo dirlo il sito?
0: Subito se vuoi, sì.
1: Dai, raditalia.it, lì potete sbirciare tutte le notizie della musica italiana.
0: Aggiungo io una cosina.
1: Eh,
0: questa è di Blanco e Mahmood e si chiama Brividi.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La nuova di Francesca Michelin si chiama La mia ragazza, l'avete ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Visto che la citava lei, salutiamo tutte le Caterina all'ascolto.
0: Sì,
1: che
0: all'inizio inizia così questa canzone.
1: Poi lo riprendo un paio di volte, tutte le amiche Caterina che ci stanno ascoltando in questo inizio di giovedì sera.
0: Ma no, ma mi piace molto.
1: Non è, mi sono reso conto adesso che non esiste il maschile.
0: Caterino,
1: Caterino non è, forse magari da qualche parte.
0: Rino, però non è.
1: Non è Caterino. No, no. Non è il diminutivo di quello. No.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
3: Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fill?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci.
10: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
14: Sono Gianmarco Tamberi
15: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
14: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
15: Sì Gimmo, facciamo un salto.
13: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
16: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggiano, Venta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
17: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
18: Le uova naturelle.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg classe A meno 25% a 399 euro.
24: Expert, gli esperti sempre con voi.
23: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
25: Sognare una vacanza d'inverno?
24: Previsto.
25: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
24: Inaspettato.
25: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
24: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
25: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: Vedi, magari anche il cielo che vedete dalle vostre finestre si è ingrigito, segno della stagione che ormai è cambiata, ma serve un po' di musica come Bossa Nostra di Gaia, appena ascoltata qui su Radio Italia, solo musica italiana, per portarci un po' in Brasile, in estate, quell'atmosfera un po' così, no?
1: Sì, però in realtà andiamo in Nigeria, perché è proprio la stessa cosa. C'è questa ragazza che ha una storia veramente molto particolare alle spalle. Mm. Lei è di Lagos, appunto in Nigeria.
0: Lagos? Lagos Maggiores?
1: Non iniziare.
0: Lagos di Gardas?
1: La capitale della Nigeria, ok. Lei ha sempre avuto questa grande passione per la moda, per i vestiti, non cose firmate, perché ovviamente in quella situazione lei non poteva permetterselo, però con le cose che aveva riusciva a fare delle vere e proprie sfilate nelle strade della capitale nigeriana. Mm. A un certo punto decide di fare una campagna, un po' provocatoria anche, in cui citava un grande marchio francese, uno dei più famosi al mondo, cioè Chanel.
0: Ok.
1: E in cui ha detto, insieme a una sua amica, quindi i video erano molto caserecci, per le strade della Nigeria che hanno determinate caratteristiche, lei ha fatto queste sfilate dicendo: adesso sono pronta per Chanel. Il direttore creativo ha visto questo video, è andato viralissimo, ha visto quello che era in grado di fare questa ragazza. Signori, è una dea, cioè è portatissima per la sfilata, a lei è in grado di mixare stili incredibili, e quindi è stata teletrasportata in un secondo,
0: l'hanno portata a Parigi,
1: nelle passerelle di tutto il mondo, e ha una storia veramente meravigliosa, secondo me, da raccontare. Si chiama Rachel Ojuromi, credo sia così che si pronunci.
0: Rachel,
1: credo.
0: E avranno fatto un contratto milionario?
1: Non lo so, però ha debuttato in Fashion Week a Parigi, e secondo me è una storia da diffondere, perché lei non aveva assolutamente niente, ma si è andata a prendere l'occasione.
0: È anche l'idea che c'è di base quando coltiviamo i nostri sogni, no? Magari ce l'abbiamo in un cassetto, ci speriamo, però se ci lavori magari a un certo punto arrivi da qualche parte.
1: Magari no, però magari se non ci provi non lo sai, e quindi secondo me è un messaggio super bello.
0: Sai che cosa mi piacerebbe sapere? Se chi ci sta ascoltando ha un sogno nel cassetto che sta coltivando.
1: Magari.
0: Qualcosa che spera si realizzi, qualche cosa che intendo che non riguarda il vostro lavoro, le vostre cose, ma che vorreste diventare, vorreste essere.
1: E ce lo raccontate magari. Nel frattempo ascoltiamo anche Ultimo con Il ballo delle incertezze.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: La Costiera Amalfitana, sono Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Radio Italia, solo musica italiana. Notizie di Arisa, le racconta lei stessa. Dice che si è proposta per il prossimo Festival di Sanremo, però è successa una cosa un po' strana, cioè De Martino l'ha ghostata.
1: Sì, il direttore artistico, nonché presentatore del prossimo Festival di Sanremo, non avrebbe risposto. A raccontare la storia è stata proprio Arisa, al termine della conferenza stampa di presentazione di The Voice Senior, di cui sarà nuovamente coach. In realtà quest'estate, quando è venuta da noi in Puglia, ci aveva già detto che aveva telefonato a Di Martino, che si erano sentiti e lei in qualche modo si era proposta.
0: Era un poco più di un mese fa in realtà, perché era settembre quando è passata da noi. Si è data però una spiegazione, ha detto: credo che in questo momento non risponda nessuno, magari è vero, cioè, nel senso, si è chiuso nel suo pensiero.
1: Tecnicamente lei ha spedito il provino della canzone, cioè la registrazione della canzone, ad un numero WhatsApp che dovrebbe essere quello di Stefano De Martino, che però non ha neanche visualizzato, magari non è il suo.
0: No. Cioè, Ha detto però che lei continuerà a mandarlo proprio su quel numero di WhatsApp, quel pezzo.
1: Eh sì, però magari non è il suo. A un certo punto qualcuno risponderà e dirà: scusami, non mi interessa.
0: Ma magari anche, se non c'è nessuna spunta, magari è un numero non attivo. Ma perché, figurati se Arisa non ha il numero di De Martino, avrà mandato il numero giusto, non penso che vada a caso.
1: Voglio sperarlo. Anche dai, perché sarebbe bello vederla a Sanremo, quindi voglio sperare che magari, non so, lui ha in questo. Sai quando il cliente non è al momento raggiungibile?
0: Sì, sì, so.
1: Magari
0: sia
1: così per quello.
0: Forse Ari, prova a chiamare.
1: Prova a chiamare,
0: prova a fare una chiamata.
1: Vedi che succede.

0: Gali, casa mia qui su Radio Italia, solo musica italiana. Allora signori, ho scritto al numero a cui ha scritto Arisa.
1: Ah, che dice?
0: Mi hanno risposto che pizza voglio. Arisa che ha sbagliato il numero.
1: Ma smettila.
0: Era quello di una pizzeria.
1: Comunque io prosciutto e funghi, se
0: signori,
1: richiedono.
0: Adesso richiedo allora.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: C'è un posto dove tutto può accadere.
4: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
5: Cos'è questo posto?
6: È l'albero di molto lontano.
3: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
6: È fantastico.
3: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by

0: Joker Girl, la piadineria.
1: La più buona, perché mia.
2: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Milano, preparati! Gli anni venti stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il Grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Casa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il Grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
2: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
3: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
2: E l'attenzione alla strada?
3: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
2: Qual è il beneficio per chi guida?
3: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
2: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
4: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
5: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
6: Giusto.
5: E non andiamo in onda nemmeno il lunedì. Giusto?
6: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
5: Allora, io ripartirei da capo,
6: Ma come da capo?
5: Sicuro che non è il lunedì, giusto?
6: Ma mercoledì!
7: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
8: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365. Amore, non rompere le uova.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Magari qualcuno di voi all'inizio di questa serata che stiamo passando insieme sta chiudendo il borsone per andare in palestra oppure pronto per andare a correre, qualcuno deve fare un po' di attività fisica.

0: fisica. Attenzione se siete in coppia, perché al vostro ritorno il o la partner potrebbe essere particolarmente arrabbiato con voi. C'è una cosa che si chiama wellness gap, che descrive proprio questa situazione. Una metà della coppia cambia abitudini perché inizia ad allenarsi, è attento al proprio aspetto fisico, fa delle cose per quanto riguarda la sua salute, parlando di fitness. L'altra metà dice: ma io me ne voglio stare sul divano, ma che vuoi?
1: Si chiama wellness gap, descrive proprio questa distanza, ovvero una metà della coppia cambia abitudini e l'altra no. Segue una routine molto rigida, scusa, c'ho un po' di grattino, e mette performance,
0: perché sei uscita a correre,
1: a benessere al centro, e il benessere proprio al centro della propria quotidianità. Quindi l'altro, come dicevi, si sente
0: Un po' escluso, si sente tagliato fuori.
1: Io credo che la via di mezzo sia la cosa corretta, cioè non esagerare da un lato e riuscire a comprendere dall'altro.
0: Beh, ma uno non esagera, se uno si va ad allenare tutti i giorni mica sta esagerando, fa semplicemente quello che lo fa stare bene. Dall'altra parte ci vorrebbe un po' di comprensione, oppure un tentativo: prova a venire con me in palestra, oppure prova a venire con me in giro in bicicletta, facciamo una cosa insieme.
1: Certo,
0: potrebbe essere l'idea.
1: Bisogna rinegoziare un po' le abitudini.
0: Credo che invece un problema più grande ancora sia, soprattutto quando qualcuno inizia ad allenarsi, che cosa mangia. Cioè, quando ti ritrovi il fissato o la fissata che mangia solo pollo e riso, poi tu la sera che vuoi cucinare, vuoi fare la pasta col pollo
1: e riso e proteine in polvere, intendi dire?
0: La sera tu che vuoi fare la pasta col pomodoro, no, per me non farla, no, io mangio quest'altro. Diventa complicata la gestione della coppia. Magari qualcuno di voi si trova in questa situazione, cioè non è facile.
1: Magari sì, anche perché parti dallo stesso punto, magari si è due sportivi e poi uno dei due smette, non c'ha più voglia, oppure si è due pigrotti, poi uno dei due inizia a fare tanto sport e l'altro no.
0: Capito, ti cambiano un po' le abitudini. Devi rinegoziare i confini e cercare di trovare un nuovo modo per trovare dei modi di andare d'accordo.
1: E come si fa?
0: Non lo so, si fa una lasagna, secondo me. Tiri fuori una teglia di lasagna.
1: Di vino e via.
0: E via, e passa la paura.
2: Ma quanto è piccola

0: sento con i Mattia Bazar qui su Radio Italia, solo musica italiana. Se volete continuare a sentirci, tempo ce n'è perché stiamo insieme, se avete voglia, fino alle 21, quindi tempo di due orette ancora.
1: Esattamente, Emiliano, Nino, Picardi e me, Daniela Cappelletti, ci trovate qua, sono le 19:01.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, mentre sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani i fenomeni tenderanno progressivamente a perdere di intensità, persistendo peraltro sulle aree pianeggianti del nord, sulle regioni centrali tirreniche e più a carattere irregolare al sud e sulle due isole maggiori. In giornata ulteriore ridimensionamento dei fenomeni, tuttavia ancora possibili sostanzialmente sui medesimi settori. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Italia, solo musica italiana. Qua si parla del furbetto del giorno.
1: Sì, forse anche dell'anno.
0: Furbo, ma non furbissimo.
1: Beh, capitano purtroppo delle truffe, sono sempre brutte, bisogna sempre stare particolarmente attenti. Certo che se i truffatori sono come questo signore Cosentino, 50 anni, che cercava di diventare milionario mettendo insieme dei numeri di biglietti vincenti, facendo un puzzle di biglietti vincenti, cercando di fregare, immagino, una tabaccheria dove voleva portare il biglietto, siamo tranquilli.
0: Cosa ha fatto praticamente? Come dici tu, ha assemblato due diversi biglietti non vincenti per crearne uno che gli avrebbe fatto guadagnare più di 10 milioni di euro.
1: Capito?
0: Non due spicci, tra l'altro.
1: Li ha ritagliati proprio materialmente, li ha appiccicati e
0: pensare?
1: Ha detto: signori, ho vinto.
0: Come si può pensare di farcela?
1: Non lo so.
0: Cioè, questa è la domanda.
1: Lui si è presentato con questo biglietto, ovviamente gli hanno chiesto faccelo vedere.
0: Basta verificarlo, i biglietti hanno dei codici, evidentemente c'è una verifica da fare, è ovvio che non puoi fare un collage, copia e incolla con un pezzo, con un altro, ma come, che te dice la capoccia?
1: In realtà questa cosa è successa qualche anno fa, ma oggi è iniziato il processo, perché ovviamente è stato poi incriminato per truffa, non credo che se la passerà tanto facilmente. Tra l'altro, arrivato in tribunale, gli hanno chiesto i documenti, lui ha tirato fuori un foglio con scritto sono io, era la sua carta d'identità.
0: Scritto con pezzi di giornale presi. Sta tipo rapimento.
1: Penso che molti degli amici e delle amiche che ci ascoltano qui su Radio Italia immagino abbiano dei lavori in cui sono a contatto con il cliente, no? Cioè, gente che lavora nei negozi, nei bar. Sai quante volte ti trovi ad avere a che fare con gente che fa delle cose folli?
0: Folli, completamente, ma gesti in consulti, magari piccoli, che però dici
1: sì,
0: vabbè.
1: Sì, ma sai quello che magari vuole tornare con un capo, ha comprato una maglietta, la vuole cambiare,
0: sì,
1: però magari quella maglietta l'ha già usata 3000 volte.
0: Ma peggio quando fanno quella biancheria intima,
1: brava,
0: i costumi, queste cose qua. Magari avete molto da raccontarci a riguardo. 331-995-0095, se volete, siamo qua.
2: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pisimo al giardino.
6: È Osvaldo.

0: Marco Mengoni, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Parole in circolo sono anche quelle che abbiamo messo poco fa a noi, chiedendo, in particolare a quelli che lavorano a contatto con il pubblico, se, anzi senza il se, quando gli è capitato di ricevere delle richieste piuttosto bizzarre.
1: Allora vado io intanto. I miei genitori sono farmacisti, no? E ne vedono, ne hanno viste negli anni. C'erano persone che portavano i pidocchi dentro una scatoletta e dicevano: ma questo che cos'è? E aprivano la scatoletta con i pidocchi al bancone della farmacia. E una raccontava in radio, ma ce ne sono tante altre.
0: Sentiamo questa invece.
2: Sono Federica e sono titolare di un'attività a Sorrento. E la cosa più assurda che ci è successa è che un cliente che doveva restituire la sua dentiera ci ha chiesto di fotocopiarla perché se la voleva ricordare.
1: Ma perché se la voleva ricordare?
0: Beh,
1: come souvenir. Non riesco a capire il motivo per cui fotocopiare una dentiera. Per ricordo, la dentiera è raga, tosta.
0: Tra l'altro lo immagino poi dopo con la fotocopia che va in un negozio di cornici per cercare quella adatta per poterla appendere in casa.
3: Al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Signora Coriandoli, sono io.
6: Ciao Fabio!
5: La disturbo per dirle. Andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
6: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
5: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
6: Se Dio vuole.
7: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
13: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Bollettino Digiversario numero 1.
20: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
19: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
21: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: anche fragile. C'è Elisa su Radio Italia, solo musica italiana. Concludiamo un po' il discorso che abbiamo fatto sulle cose incredibili che succedono a tutte le persone che lavorano col pubblico.
1: Ha acceso un po' di dibattito, sì.
0: C'è un vocale incredibile, sentiamolo.
2: Ciao, sono Alessandra e ho un ristorante a Roccaraso. La cosa più assurda che un cliente ci abbia chiesto
1: è Rita De Crescenzo.
2: Di poter avere un altro bicchiere. Perché in quello che avevano al tavolo ci avevano fatto fare la pipì al bambino. Cosa? Che stavano spannolinando e quindi l'avevano sporcato. Poi dopo ci hanno anche chiesto se potessero portare un po' di neve da fuori per poterlo far giocare.
1: Era Rita De Crescenzo.
2: Ciao Radio Italia.
0: Ciao, grazie per questa testimonianza surrealismo.
1: Senti, Lidia da New York dice: io vendo prosciutto spagnolo negli Stati Uniti e una volta mi è successa una cosa incredibile. Un cliente voleva restituirmi uno jamón dicendo che era andato a male, quando me l'ha riportato praticamente se l'era mangiato.
0: Hai capito che scemo?
1: Incredibile.
0: Purtroppo. Però sono stato malissimo, guarda, una roba brutta, sto jamón iberico.
1: Senti, questa se l'avessi scritta Harry Potter per Hermione si sarebbe chiamata
0: Che stai?
1: Babbana. E invece la scritta Irama e si chiama Cabana.
0: Devi

McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: In attesa che domani finalmente ritorni il campionato di calcio, la Serie A, ci è mancata un sacco a noi appassionati di pallone, bello ritrovare anche Ligabue, una vita da mediano ci ha riportato in campo.
1: Che
0: dai.
1: Citavi poco fa, tra l'altro.
2: All'inizio della serata.
1: Sì, all'inizio in realtà, per le Leoriali, per tutta la storia, perché oggi è l'8-10. Tu calcisticamente hai detto, per noi che siamo grandi fan del calcio, 8 e 10 sono il regista e
0: il fantasista. Mentre il mediano citato da Ligabue è il numero
1: 5.
0: Sì, brava, sì.
1: Stai in mezzo.
0: Brava, sì.
1: Che ci voglia tanto.
0: Questa è l'ultima di Aiello, invece, te l'ho mai detto?

0: Aiello su Radio Italia, solo musica italiana contro l'ho mai detto. Claudio da Senago scrive: comunque il mediano aveva il numero 4.
1: Volevo smentirti perché eri così convinta.
0: No, non sono fare, non lo sai.
1: 4 e il 6 sono di solito i numeri del mediano.
0: Ma perché loro lo chiamano mediano?
1: Perché stai in mezzo al campo.
0: Sì,
1: scusa, quella è la vita da mediano, che stai sempre in mezzo al campo.
0: Io pensavo anche a livello numerico.
1: Il numero di Lele e di Oriali è sempre stato il 4, anche in nazionale.
0: Ma perché fai figo adesso che te l'hanno detto gli altri? Non ho capito.
2: Il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggio, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Bella draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
9: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
6: Vimar, energia positiva. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.

0: Il neodottore, o meglio neodottore bis, Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Non buttate via queste serate a cavallo tra la fine di settembre e l'inizio del mese di ottobre, perché sono quelle perfette, se avete la disponibilità, se avete tempo, se avete un po' di soldi, per prenotare le prossime vacanze, cioè secondo degli
1: studi di Natale,
0: quelle di Natale, esatto,
1: dicono.
0: Sì. O se vuoi anche Pasqua, già guardando più avanti.
1: Pasqua? Ma quando è Pasqua nel 2027?
0: Gli studi dicono che in questi giorni i prezzi sono più bassi, perché sì, aprono le strutture, quindi fanno i tariffari nuovi, gli aerei costano meno, quindi questo è il momento adatto per cercare di prenotare, se avete il tempo per farlo, per una delle prossime vacanze.
1: Allora sì, questa è la teoria, poi si sa che ci sono anche dei giorni alla settimana in cui conviene, degli orari, bisogna spulciare un po' tutto. Sicuramente chi sta seguendo questo trend in questo momento è Cleo delle Bambole di Pezza, perché lei ha già prenotato un viaggio, ha mostrato una foto sui social proprio del paese in cui andrà tra qualche mese nelle vacanze di Natale, ed è l'Egitto.
0: L'Egitto ha pubblicato una fotografia della camera d'albergo in cui dovrebbe soggiornare, con le piramidi sullo sfondo. Io l'ho vista sui social perché la seguo, ho anche commentato col
1: Cosa
0: commento più banale del mondo: Cleopatra. Cioè, c'era lei con le...
1: Ma l'hai fatto veramente?
0: Certo che l'ho fatto veramente.
1: Edo Stanzini con le mani in testa, ti dico soltanto questo. E ha ragione.

0: Settembre è l'ultima delle bambole di pezza su Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo congedare il nostro regista, quindi è il tuo momento.
1: Vogliamo salutare calorosamente Edo Stanzini. Fregati tutti, Edo Stanzini. Bello, uaglione. Non eravate pronti. Edo non era pronto.
0: Ti ho annunciato.
1: No, ma lui non lo sapeva, non era pronto che io iniziassi a cantare. Infatti, vedi che ha la faccia.
0: Lasciamolo nelle sue convinzioni, andiamo avanti un'altra oretta. Sono le 20.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Via libera della Camera, la legge elettorale, la maggioranza passa la prova del voto segreto, ora si potrà scegliere tutto, commenta la Premier, l'opposizione parla di truffa. Il centrodestra potrebbe vincere solo con Futuro Nazionale, la simulazione

0: Gli utrend per Sky TG24 e dal sondaggio emerge che gli italiani apprezzano le preferenze. Ucraina, almeno 30 morti, 18 feriti in un raid russo su un bus a Kramatorsk. Rubio lancia l'allarme, c'è uno stallo pericoloso, si rischia l'allargamento del conflitto. Francia, il governo tende la mano agli studenti, ma continuano scontri e cariche della polizia anche davanti alla Bastiglia. Martedì nuova giornata di mobilitazione. È grave l'attore colpito dal calcio di un giovane a bordo di una minicar a Roma. Si cerca un veicolo nero, salgono a 5 casi segnalati. Oggi la denuncia di un'altra donna. Maltempo al centro-sud, l'allerta arancione su Lazio e Campania, bomba d'acqua nel Napoletano, allagamenti, alberi caduti, a Roma 120 interventi dei pompieri. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, la poetessa e saggista canadese Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Stasera torna X Factor, appuntamento alle 21.15 su Sky 1 per gli ultimi bootcamp. Mancano ancora 3 X Pass da assegnare, il prossimo step per i concorrenti della Last Call.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Buonasera. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti causa animali vaganti sull'incrocio di San Giorgio, direzione incrocio Padova. Sempre in Puglia, sulla statale 7 Terra, Salentina, traffico rallentato causa lavori di manutenzione sull'incrocio di Fragagnano. Nel Piemonte, sulla statale 33 del Sempione, traffico rallentato per incidente sull'incrocio di Domodossola. Sulla statale 3 via Flaminia nel Lazio, corsia chiusa causa presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Sacro Fanese Malborghetto in direzione incrocio Piazzale Flaminio. Ancora nel Lazio, sulla A91 autostrada aeroporto Fiumicino, ci sono dei lavori di manutenzione sullo svincolo aeroporto di Fiumicino, direzione svincolo aeroporto. In Toscana, sulla statale 439 Sarzanese-Valdera, ci sarà senso unico alternato per lavori dalle 8 alle 18 del 13 di ottobre tra incrocio Massa Rosa A11 di Aramazione Lucca-Viareggio e l'incrocio Lucca-Strada Statale 12 della Betone del Brennero. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Circola sempre sulla corsia più libera a destra. Utilizza la corsia veloce solo per il sorpasso.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

padrone da loro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi,

0: La capacità di essere una poesia bellissima. Giovanotti, mi fido di te alle 20:12 qui su Radio Italia, solo musica italiana. Fidatevi di noi, fidatevi del nostro sito radioitalia.it, perché ci sono dentro tutte le notizie che riguardano il mondo della musica. Ormai da qualche giorno è cosa conosciuta, sta per tornare Geolier, lo fa con un disco nuovo, Tutto è possibile, atto secondo,
1: sì.
0: E oggi ha pubblicato
1: 16 d'ottobre l'uscita.
0: Giusto, 16 d'ottobre, quindi manca pochissimo.
1: Una settimana.
0: Oggi ha pubblicato sui social una foto dove ha spoilerato i titoli delle canzoni e anche i featuring.
1: Le collaborazioni, esatto. Annuncio che ha fatto appunto con questa foto, con la foto di un foglio di carta lasciato in fondo a una piscina. L'immagine riprende la copertina di questo disco dove lui è proprio seduto sul fondo di questa vasca. 9 tracce, tra sì, le quali anche le collaborazioni con Lazza e Shiva, dice lui, arrivate naturalmente, l'ha spiegato ampiamente, non soltanto con lui, c'è anche questa.
0: C'è anche una collaborazione particolare che in realtà abbiamo cominciato a conoscere, a scoprire da qualche settimana. Ma collaborazione strana, perché artista napoletano, artista romano, che si ritrovano perfettamente in Per noi, Geolier con Achille Lauro.

0: Roma Bangkok, Baby K, Giusy Ferreri, okay. Sura d'Italia, solo musica italiana. Benvenuto Pollo.
1: Buonasera Pollo, oh. Buonasera a tutte le galline. Sono loro che si prendono cura della parte tecnica. In realtà le galline che hanno un po' di tempo libero hanno già fatto un salto su radioitalia.it a scoprire due belle sorprese del nostro sito tutto rinnovato.
0: Intanto la sezione Capito. Programmi, oh. In cui si possono riascoltare tutte le nostre dirette, e poi la sezione format video, dove invece potete trovare tutti i nostri format originali. Faccio degli esempi.

0: Psiche, tu per tu, fuori tempo, Radio Italia Music Week, Scelta Impossibile, Traccia dopo Traccia e un sacco di altre cose.
1: Mi dicono che alle galline in particolare piace Amore Psiche.
0: Dici?
1: Me l'hanno suggerito.
0: Sono buon gustare, vedi, perché è proprio un bel format.
1: Vedi? RadioItalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC, per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
11: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
12: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Arca Planet, convenienza nostra.
14: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestar bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire 1000 fornitori.
15: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
14: PubliTeam. Da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
16: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
17: E a chi produce cose buone?
16: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 11 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: doppietta straordinaria in questa parte di serata su Radio Italia Solo Musica Italiana. Qualche minuto fa, capolavoro vero, Mia Martini, Almeno tu nell'universo, e poi la nuova di Cesare Cremonini, Paparazzi, alle 20:32. Paparazzi fastidiosi: se sei un personaggio pubblico e sei sempre assediato, accerchiato dai fotografi, posso capire che ci sia un po' di fastidio. Paparazzi fastidiosi, vigili urbani che ti fanno la multa, un po' più fastidiosi.
1: Succede a Roma e in realtà succede un episodio piuttosto assurdo a questo signore, a questo cinquantenne, perché lui alle 6 di mattina ha parcheggiato la sua macchina sulle strisce bianche, no? Quindi non strisce bianche, tu, voi mi insegnate, free, gratis.
0: Sì.
1: Poi è andato a lavorare. Quando è tornato alla sua macchina di sera, l'ha trovata con una multa da 30 euro. Il motivo in realtà è presto detto, perché mentre lui era in ufficio, le strisce sono state dipinte di blu.
0: Capito?
1: Intorno alla macchina.
0: Capito? Lui ha lasciato la macchina parcheggiata
1: solo
0: lì.
1: Solo in Italia comunque.
0: Evidentemente gli addetti, immagino che ci siano dei piani comunali, no? Delle cose che vengono regolamentate.
1: Sì,
0: così.
1: Ma tu devi mettere un cartello.
0: I giorni prima,
1: non è che fai il perimetro della macchina.
0: Invece sono andati lì con tantissimi evidenziatori, che no, con la vernice vera, e si sono messi a disegnare le strisce, a ripassare le strisce,
1: allora,
0: bianche in blu.
1: Io che sono Monella, sì, sarei andata a comprare della vernice blu, mi sarei macchiata la macchina e gli avrei chiesto i danni.
0: Brava! Questo poteva essere effettivamente
1: un modo per
0: vendicarsi.
1: Ecco, questa è la verità.
0: Sto signore ovviamente insomma, poveraccio, dalle mie parti si dice male, però cornuto e mazziato, ci è rimasto malissimo. Penso che faccia ricorso per la multa e sicuramente lo vincerà, però mamma mia, ti rendi conto, non puoi neanche lasciare la macchina tranquilla.
1: Io non ho mai sentito una cosa del genere da nessun'altra parte.
0: Succede solo dalle nostre parti. Tu non sai quante volte

loro sangue. Radio Italia, solo musica italiana.

0: ritmo.
1: Buona domenica. Capito?
0: Sei veramente, veramente il ritmo da tutte le parti, Dino. Safe, buona domenica su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buon giovedì invece, ancora. No, buon giovedì, giovedì sì. Buon giovedì, capito? Ero già proiettato il weekend pure io.
0: Cosa stai dicendo?
1: Mi ha un po' fregato. Buona domenica, stavo già pensando che fossimo più vicini al weekend.
0: Beh, domani è venerdì.
1: Ah, beh, intanto giovedì sera, godiamoci questa sera.
0: Ma certo.
2: Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a €699.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte.
6: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tempo che fa? Raddoppia. Domenica che tempo che fa? E mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Sul 9.
2: Bollettino dell'anniversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggiano, Venta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
6: E di interessi?
5: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
10: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
11: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
9: Siamo Elia Nuzzolo
12: e Matteo Ciuccioli,
9: alias Max Pezzali
12: e Mauro Repetto.
9: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
13: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
14: Fuori in furia è la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: L'immenso Così Negramaro qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora ben ritrovati con Daniele ed Emiliano. Abbiamo scovato l'ennesimo trend che arriva dal mondo di internet, dai social. Questo è il trend che permette di essere rilassati, senza stress, senza cortisolo, dormire bene, stare tutto, belli, felici, tutto.
1: Tutto, la panacea di tutti i mali.
0: E non serve praticamente niente.
1: Ha provato personalmente Danino, perché dice che lo fa tutte le sere, ha spinto fortemente per raccontarvelo, pratica che lui fa così, ve la racconto. Si chiama intanto Pro Celtic Stomping e funziona in modo semplice. Lui prima di andare a dormire si riempie
0: Si
1: riempie una bella bacinella con qualche centimetro di sale e poi si mette lì in piedi su sto sale nella bacinella per circa 10 minuti calpestandola a piedi nudi. Immaginatevelo così.
0: Pollo in regia, seguici, eh? Allora tu prendi questa bacinella, versi dentro il sale grosso, ovviamente,
1: sì, sì,
0: sale
1: certo,
0: deve essere grosso.
1: Sarò fino.
0: A piedi nudi ti ci metti sopra come giucascasella moderno.
1: Però quello era sui carboni ardenti.
0: Sul sale che punge. Sì. Questa pratica permette promette sonno profondo, dicevo, zero stress, soprattutto se svolta con delle luci un po' abbassate, con l'ambiente, capisci, a me amica amica, con la musica
1: che sei solo su del sale, ma cosa amichi,
0: la musica
1: però
0: rilassante di
1: niente.
0: Sottofondo, tu stai là con i tuoi piedi, le sai come sai quando fai il branzino al sale, in quel caso c'è il piede,
1: immaginando esattamente così tutti quanti. Chi ricorre a questa pratica parla, Nino lo fa, di piedi più morbidi, caviglie meno gonfie e maggiore leggerezza. Ed eccolo qua.
0: La sensazione di relax potrebbe essere legata alla routine pre-sonno, perché seguire dei gesti ripetitivi aiuta ad avvisare il cervello che bisogna rilassarsi. Quello che mi chiedo, nonostante io lo faccia tutte le sere,
1: infatti,
0: quello che mi chiedo è: ma poi il sale nella bacinella, che fine fa?
1: Nino dice che lo usa per fare la pasta.
0: Dice che è già aromatizzato.
1: Sì, e dice: ah, buono, così la pasta in bianco ha un sapore in più.
0: Ottimo.
1: Ti devi vergognare.
0: Due in uno, due piccioni con una fava. Mi piace questa cosa.

0: te.
1: Gli Zero Assoluto per dimenticare su Radio Italia, solo musica italiana. Non dimentichiamoci di salutare il signor Pollo e le signore Galline, Polletto, che sono stati in regia.
2: Si è occupato della parte tecnica. Non dimenticatevi invece che torniamo anche domani, fra le 18 e le 21. Insieme festeggeremo l'arrivo del venerdì sera. Insomma, un po' di cose da fare ci sono anche nella serata di domani con noi due, con Daniela Cappelletti
1: e con Emiliano Nino Picardi.
2: Vi aspettiamo.
1: Buona serata a tutti, sono le 21 e un minuto. Ciao.

un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Titan in radio in questo fottutissimo 2020.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test

0: della vista e con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Gran Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci?
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.

0: richiesta. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io,
6: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza romper muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
10: Beamer. Energia positiva.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
6: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
7: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
8: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane,
9: luci misteriose.
10: Insomma, le solite cose.
11: Non direi le solite cose.
12: L'avventura sta per cominciare.
13: Tenetevi forte.
12: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix.

0: Scegli il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
1: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

potrei severo e dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Delibera della Camera la legge elettorale, la maggioranza passa la prova del voto segreto, ora si potrà scegliere tutto, commenta la Premier, l'opposizione parla di truffa. Il centrodestra potrebbe vincere solo con Futuro Nazionale, la simulazione di YouTrend per Sky TG24 e dal sondaggio emerge che gli italiani apprezzano le preferenze. Ucraina, almeno 30 morti, 18 feriti in un raid russo su un bus a Kramatorsk. Rubio lancia l'allarme, c'è uno stallo pericoloso, si rischia l'allargamento del conflitto. Francia, il governo tende la mano agli studenti, ma continuano scontri e cariche della polizia anche davanti alla Bastiglia. Martedì, nuova giornata di mobilitazione. Non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di midterm, così il presidente degli Stati Uniti sui social. Washington, prosegue Trump, sta avendo discussioni produttive con Tehran. È grave l'attore colpito dal calcio di un giovane a bordo di una minicar a Roma. Si cerca un veicolo nero, salgono a 5 casi segnalati, oggi la denuncia di un'altra donna. Maltempo al centro-sud, allerta arancione su Lazio e Campania, bomba d'acqua nel napoletano, allagamenti, alberi caduti, a Roma 120 interventi dei pompieri. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, la poetessa e saggista canadese Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Ti piace?

0: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pisimo al giardiniere.
6: È Osvaldo.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
2: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ritino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 9 ottobre 2026. Accoltella la bidella, la custode di una scuola, 37enne, in Polonia, è stata ammazzata a coltellate e due persone ferite, tra cui il preside. L'aggressore è un ex alunno di 15 anni. È successo a Les Kidol Nowini. Aveva lasciato in aula uno zaino con esplosivi, è uscito fumo e gli studenti lo hanno gettato dalla finestra. Il 15enne allora è stato fermato vicino alla spiaggia fluviale della città. È una vicenda terribile. La riforma elettorale in Italia è diventata legge, maggioranza che supera la prova del voto segreto, insorgono le opposizioni, è una truffa. La Meloni commenta: avanti così, compatti e decisi, il voto con la preferenza mancava da 30 anni. Raid russi su due bus in Ucraina, almeno 30 morti, mezzi di linea con a bordo civili. I 500 militari in Arabia Saudita annunciati dal ministro Crosetto. La gente si chiede: ma quanto costa all'Italia, agli italiani, queste missioni all'estero? Premio Nobel della letteratura, la canadese Hannah Carson è la 19ª donna su 123 premiati. La vicenda dunque del premio Nobel, oggi si assegna quello sulla pace, della pace, e forse tra i più attesi e soprattutto più significativi come valore internazionale. Milano conferma, c'è la conferma della condanna all'ex sindacalista accusato di stupro. La corte sentenzia: non c'è soglia minima della durata, il no della vittima vale anche dopo i 30 secondi. Incidenti sul lavoro, ancora vittime, un operaio a Roma investito da un'esplosione e ad Avellino un altro caduto da 13 metri. I comuni chiedono che il governo metta a disposizione della manovra circa 1 miliardo per 4 emergenze. Ci vuole la centralità dei territori, dice Marta Flavi. Io non ho Botox, faccio un laser una volta al mese. Lo sport, per lo sport il basket, l'Eurolega in trasferta le squadre italiane. Milano è finita KO col Maccabi Tel Aviv 97-79. Bologna invece ha vinto fuori casa sul parquet del Bayern Monaco per 94-87. Un weekend di motori si apre quest'oggi, Formula 1 a Singapore, dice Antonelli: farò il massimo per vincere. Kimi con la Mercedes guida più 84 sul compagno Russell. Dopo la tappa asiatica si andrà in Texas negli Stati Uniti. Motociclismo, la MotoGP verso l'Indonesia, dice Martin: ho fiducia nella moto. Mark Marquez è a meno 2 dal connazionale. Poi il 25 ottobre si correrà in Australia. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, mentre sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo, specie al sud, venti forti di maestrale in Sardegna, con mare agitato. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buonanotte oppure buon ascolto con la Radio Italia Solo Musica Italiana.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, non è una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta

0: consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: sì.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Ciao, sono Blanco, un saluto a Radio Italia, solo musica italiana, un bacione.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

patto col fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci.